pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa.

0: e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta
2: Scuola di Musica.
4: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
5: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Tic, tic,
7: scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
6: Tic, tic,
2: Radio BCS.
5: Radio BCS.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: la Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
4: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande tutto.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità.

0: immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimo.

0: qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: Carta panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Breaker. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 8 giugno 2026, eccomi qua anche quest'oggi a cercare di tenervi buona compagnia per le prossime ore. Come tutte le mattine si ricomincia. Solo la domenica non ci sentiamo, ma per il resto ci sono sempre qui intorno alle 8 per salutarvi, leggervi l'oroscopo, come farò fra poco, e proporvi tante belle canzoni. E tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Ci aggiorniamo un po' sulle ultime novità. Poi alle 9 meno 10 circa c'è anche il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale, a cui diamo ampio spazio, come logico che sia, insomma, le notizie dalla città, quelle che ci riguardano proprio da vicino. Anche oggi buon ascolto dei nostri programmi e buon inizio di settimana, buon lunedì a tutte e tutte voi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46, il numero fisso, 338 266 2777, il nostro numero per i messaggi, insomma WhatsApp solitamente. È una bella giornata, le temperature si stanno alzando, ce ne siamo accorti già da ieri, vero? È stata una bella domenica, mi auguro sia stata bella in tutti i sensi e che adesso siate belli pronti per cominciare questa nuova settimana. I ragazzi, i bambini sono a casa da scuola, adesso ci saranno vari appuntamenti per loro, so che ci sono tante belle organizzazioni, estate ragazzi, robe del genere, e comunque anche i vostri figli e a voi ragazzi e bambini, bambine, voglio augurare una bella estate. Noi di Radio BCS ci siamo sempre, se volete anche ascoltarci anche voi, ci fa piacere. Bene, tra poco l'oroscopo, subito dopo la canzone dei The Colors con Rolling Stones.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, lunedì 8 giugno. Intanto auguri ai festeggiati del giorno, coloro che festeggiano qualche ricorrenza importante, il compleanno per esempio. Auguri a chi compie gli anni oggi, buon compleanno. E anche il compleanno di mia figlia, poi però glieli farò personalmente gli auguri ovviamente a casa. Auguri poi a chi si chiama Medardo, un nome stranissimo, ma se c'è qualcuno che si chiama così, buon onomastico, eh? Tanti auguri allora a tutti i festeggiati. E adesso cominciamo. Ariete. Il rientro al lavoro richiede uno sforzo di adattamento oggi, eh? La luna in pesci vi vuole ancora un po' isolati nel vostro mondo interiore. Non forzate i ritmi voi, non infilatevi in discussioni accese, statevene tranquilli, eh? Toro, un lunedì splendido per far ripartire i vostri progetti. L'asse pesci-cancro vi sostiene e trasformerà la vostra passata ostinazione in pura determinazione magnetica. Gemelli, oggi la vostra solita prontezza mentale potrebbe scontrarsi con l'indecisione degli altri o con un senso di stanchezza diffuso. Non pretendete di risolvere tutto oggi, eh? Ecco, un po' alla volta, dai. Cancro, sei il segno protetto del giorno, siete il segno protetti del giorno. La congiunzione Venere-Giove nel vostro segno è quasi esatta e si sposa alla perfezione con la Luna in pesci. Questo cosa vuol dire? Che inizierete questa settimana con una carica travolgente. Leone, il lunedì vi chiede di abbandonare il bisogno di controllo per affidarvi al flusso degli eventi. Non cercate il palcoscenico, i vostri successi oggi si costruiscono con la diplomazia. Vergine, qualcuno intorno a voi si muoverà in modo caotico, mettendo a dura prova i vostri piani perfetti. Non cercate di controllare l'impossibile, non pretendete da voi stessi la perfezione. Non esiste, dai, capitelo. Bilancia, il focus di questo lunedì si sposta sulle vostre cose pratiche e sulla riorganizzazione della routine del lavoro. La luna vi invita a portare la serenità del fine settimana appena passato nella giornata di oggi. Scorpione, la luna in pesci riaccende la vostra passionalità e la vostra immensa forza di interiore. Quel muro di silenzio eretto nei giorni scorsi oggi sta diventando un filtro perfetto. Sagittario, la luna storta vi rende un po' insofferenti alle mura dell'ufficio e ai doveri familiari. Vorreste essere ovunque tranne dove vi trovate. E che ci volete fare? Succede. Da domani comunque l'orizzonte tornerà ad allargarsi. Capricorno, oggi l'istinto vince sulla fredda ragione, spingendovi verso l'ignoto. La luna in pesci libererà le vostre emozioni profonde e stravolgerà completamente i vostri piani. Acquario, archiviata la vostra rinascita nel fine settimana, oggi vi concentrerete su questioni molto concrete. Questo lunedì è ottimo per fare bilanci o per pianificare investimenti futuri. Pesci, con Venere e Giove opposti, la vostra energia attirerà chiunque. Inizierete la settimana con una marcia in più. Il vostro sesto senso anticipa le mosse degli altri e vedrete, non sbaglierà un colpo. Ah, beh, auguri allora, eh? Auguri a tutti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 04 41 049 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
3: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
10: A Monselice in via Piave.
9: Concessionario ufficiale
10: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
9: Cosa puoi trovare?
10: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
9: Punti forti.
10: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: BL Auto by Campello Motors.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
12: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
12: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
13: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
12: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
13: Affidati ad un unico interlocutore.
12: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
14: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
18: corre. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
20: Fidati di me, non sono un love in love.
19: smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7.8, quindi un terremoto piuttosto pesante e grave. Almeno 12 morti ed oltre 200 feriti, perché diversi edifici sono crollati. E ovviamente quando ci sono queste cifre si sa sempre che sono provvisorie, perché ci saranno ancora delle persone sotto le macerie e si spera sempre di trovarne il più possibile ancora in vita. Quindi aspettiamo di sapere gli aggiornamenti di quanto è successo, i danni e tutto il resto di quello che appunto è successo con questo terremoto nelle Filippine. Sto guardando anche alcune immagini di bambini, per esempio, radunati nel cortile della scuola dopo la sorpresa di questa violenta scossa. È un video dove c'è un edificio di 3 piani che collassa improvvisamente appunto dopo le scosse. E beh, lo sappiamo bene, sono immagini drammatiche di cui purtroppo conosciamo bene l'effetto, perché succedono anche nel nostro paese molto spesso di terremoti gravi. Allora, parliamo del Medio Oriente. Trump a Netanyahu: non rispondere ai missili iraniani. Questo è il monito di Trump appunto al presidente israeliano, e lui dice, anzi non dice niente, attacca Teheran. Israele attacca Teheran. Per Israele sono stati colpiti obiettivi militari in Iran. Quindi questo è quanto succede, e a quanto pare anche Trump non lo ascoltano, e continua a farsi la guerra anche in Ucraina. Comunque c'è stato il vertice con Zelensky a Londra. La pace in 5 punti, secondo Starmer, Macron e Merz, dalle garanzie al ruolo centrale dell'Unione Europea. Ci sono, se andate in rete potete anche leggere quelli che sono stati questi 5 punti usciti da questo vertice a Londra. Altre notizie che troviamo in primo piano: purtroppo a New York ci sono state 6 persone accoltellate alla Penn Station, uno è piuttosto grave. L'aggressore è stato fermato. Sembra non si tratti di un atto di terrorismo, ma è una cosa casuale, insomma, un atto che si è messo ad accoltellare la gente. Come avete sentito, una di queste persone accoltellate è grave. Adesso anche in questo caso aspettiamo aggiornamenti. Ci sono ancora in corso i ballottaggi per le amministrative di una 15ina di giorni fa, e riaprono i seggi anche questa mattina. Ieri fino alle 23 l'affluenza è stata del 39,8%. Dopo le 15 ci saranno i risultati, naturalmente, di questi ballottaggi per le amministrative. E poi avete sentito di quel pauroso incidente a Varese, a Maccagno per l'esattezza, questa auto che ha travolto un gruppo di ragazzi, morta una 17enne, ma anche gli altri ragazzi feriti sono piuttosto gravi. E adesso si dovrà capire perché sono stati investiti, che stavano camminando al lato della strada questi ragazzi, il motivo, e anche in questo caso si aspettano ulteriori dettagli. Volevo anche chiudere parlando di sport. Il sogno di Cobolli si è infranto al quinto set a Parigi, e ha trionfato Zverev, ma lui ha fatto un'ottima figura ugualmente, quindi bravo Cobolli. E poi la Baby Italia di Baldini, così la chiamano ormai, ancora vincitrice anche in Grecia, e quindi fa 2 su 2, Pio Esposito ancora decisivo a quanto pare. Bene ragazzi, c'è qualche speranza per il calcio italiano, dai. Andiamo avanti adesso e andiamo ad ascoltarci questi 2 bei successi degli anni 80 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: E Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, il primo George Michael in Fade. Queste le canzoni che sono state incluse in questo Simply the Best che stiamo ancora ascoltando. C'è la canzone infatti di Tina Turner in sottofondo. E grazie a Roberto Gomme, ricordatevi, ci sono tante promozioni in questo periodo: controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, allora Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, all'interno della carrozzeria Biasion, mentre Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: A base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app.

0: più.
1: Noemi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Ed ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 8 giugno 2026. Allora, cominciamo subito con la Battigia, invasa da turisti, sì, ma anche dagli abusivi. Allora, giornata campale anche ieri per le spiagge di Sottomarina, che complice il rialzo delle temperature e il bel sole si è riempita di turisti arrivati in zona fin dalle prime ore della mattina. Inevitabile il rallentamento della viabilità sul lungomare Adriatico. Molti si sono diretti alle spiagge libere piantando i loro ombrelloni direttamente sulla battigia, dove non sarebbe possibile farlo in base alle ordinanze sulla sicurezza, come ben sappiamo, e purtroppo continuano a farlo. Molti anche i venditori abusivi, fermi soprattutto tra le torrette 5 e 6, dando vita a quello che oramai sembra essere chiamato anche dalle istituzioni il mercatino e basta. Incredibile la folla di persone ammassata davanti alla merce posata sui teli e i tavolini, a belle meglio con il portafoglio in mano, pronti a fare le loro compere, consapevoli forse che è sanzionabile anche l'acquisto di merci in questo contesto, non soltanto chi le vende ma anche chi le compra. Se ne parla da tempo. Matteo Penso ha affermato che a breve partiranno i controlli in battigia per contrastare proprio questo commercio ambulante abusivo lungo il litorale. L'iniziativa prevede l'impiego di personale e mezzi dedicati e presterà una particolare attenzione alle zone più interessate dal fenomeno, e l'obiettivo è di contrastare una problematica ormai storica, come ben si sa. Altre notizie dalla città, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il turismo a Chioggia sta andando molto bene. Sabbia, aria marina e servizi, e il mix fa volare appunto il turismo. Quindi questo, il mare, ovviamente, la storia anche, perché c'è anche tanta storia Chioggia, quindi la città d'arte, gastronomia ed entroterra conquistano sempre più turisti. Il mix di attrazioni che Chioggia Sottomarina e Isola Verde offrono ha fatto chiudere il 2025 con un più 12,1% di presenze, da cui amministrazione comunale e fondazione turismo vogliono partire per potenziare ulteriormente la crescita. I dati diffusi dalla regione ci riempiono di soddisfazione e confermano la bontà del percorso intrapreso, ha spiegato il sindaco Armelao. La crescita dimostra che Chioggia è una destinazione sempre più competitiva nel panorama veneto e nazionale. Punto nascita di interrogazione di Montanariello, un'interrogazione in regione per chiedere impegni concreti sul mantenimento del punto nascita a Chioggia e sul rafforzamento dell'intera rete materno-infantile. L'ha presentata il consigliere regionale Jonathan Montanariello dopo la notizia della deroga concessa al punto di nascita di Chioggia, che non ha raggiunto i 500 parti nel 2025 necessari per la sopravvivenza. La conformazione lagunare, le criticità della viabilità e la distanza dagli hub di riferimento rendono indispensabile invece mantenere e rafforzare i servizi esistenti. Per questo, dice sempre l'esponente DEM, chiederò di chiarire definitivamente che la deroga riconosciuta al punto nascita ai sensi del decreto 70 del 2015 abbia natura autonoma. L'interrogazione affronterà anche altri temi fondamentali: l'attivazione del centro di procreazione medica assistita, il PMA pronto ma ancora in attesa del nulla osta ministeriale, l'attivazione dei posti di patologia neonatale già programmati e il rafforzamento strutturale dell'organico di ostetricia con l'inserimento di nuovi medici specialistici. Un'occhiata alle previsioni del tempo, vediamo che nelle prossime ore insomma ci sarà una probabilità bassa sulla costa per piogge locali domani soprattutto, perché è previsto un po' di nuvolosità ancora. Si tratterà di piovaschi rovesci e sui monti anche temporali che si verificheranno in vari momenti della giornata. Questo soprattutto domani, perché oggi è prevista una giornata abbastanza buona, però col passare delle ore ci saranno degli annuvolamenti. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno, con differenze anche sensibili rispetto poi a prima. E quindi questo è praticamente quello che dobbiamo aspettarci anche per il tempo. È tutto, grazie per l'attenzione Ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Fra Quintale con Aranciata. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Camila ha esattamente 26 anni, la canzone Music di Madonna che abbiamo scelto stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, vi ricordo ancora che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questi orologi vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, che stanno andando veramente fortissimo. Tra l'altro c'è una bella promozione in questo momento da Gioielleria Ballarin: acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi non perdetevi questa strepitosa occasione. E allora Gioielleria Ballarin vi aspetta in Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
10: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
9: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
10: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
9: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
11: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
12: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
13: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Party Santa. LDA con H7, la stessa coppia con cui hanno partecipato appunto a Sanremo, con una canzone che ha avuto anche un bel riscontro. Eppure adesso con questa nuovo singolo che si chiama Santa, appunto. Buongiorno, senti un po' la mia raucedine che ogni tanto salta fuori, che volete farci. Allora, bella giornata oggi, buon lunedì ancora a tutti voi e a tutte voi. Lunedì 8 giugno 2026, tra poco si continuerà con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni e vi farò ascoltare anche una delle novità di questi giorni in Out Now, subito dopo la canzone di Bruno Mars, bellissima, che è I Just Might. A tra pochissimo.

0: eccezionale Bruno Mars. E adesso, come vi ho già anticipato, ci ascoltiamo una novità che già comunque stiamo ascoltando da qualche giorno. Tra le novità infatti di questi ultimi giorni c'è anche il nuovo singolo di Karol G.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.
4: Out Now.
1: Out Now.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: persino me muore.
1: Quello che state ascoltando è Manu Chao, che canta, anzi parla insieme a Karol G. Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Manu. Ciao. Manu, ciao. Ciao Manu, basta girare, sembra un saluto.
1: Assolutamente sì.
2: Che simpatia proprio.
1: Ma che
2: meraviglia.
1: Sottigliezza proprio.
2: Senti, volevo dare invece un'informazione di viabilità, perché in questo momento c'è parecchio traffico zona Piazzale Europa, siccome sta entrando nel vivo il cantiere di Piazzale Europa.
1: È vero.
2: E in questo momento vi consiglio, se dovete passare per il centro di Sottomarina,
1: evitatelo.
2: Evitate come la peste, perché rischiate di stare lì un bel po'.
1: Ma quindi, sul serio?
2: Sì, te lo dico perché sono appena passato, quindi.
1: No, perché io ci passo tutte le mattine e già da diversi giorni c'era anche il semaforo che passava.
2: Adesso, dove della rotatoria praticamente, vicino ai giardini, ecco. Stanno facendo transitare tutto in una corsia e quindi diventa. Sì.
1: Diventa sempre più complicato.
2: Sempre più complicato.
1: Sì, perché.
2: Oltre che pericoloso, soprattutto lo dico per le biciclette, vedo di quelle scene, gente che taglia la strada, quindi.
1: Figurati,
2: ecco,
1: se
2: vi consiglio vivamente, se volete evitare, insomma, girate al largo.
1: Sì, io già da qualche giorno evitavo, adesso ancora di più.
2: La mia era una comunicazione alla cittadinanza, non era riferita a Nuccia, hai capito? Quindi.
1: Ma io faccio parte della cittadinanza.
2: Ah, fa parte anche tu della cittadinanza?
1: No, che sono io.
2: Ma sei di Calino, sei un'altra frazione.
1: Ma per andare a casa, dove cacchio passo?
2: Ok, quindi
1: scusami.
2: Sei comune di Chioggia, frazione di Calino.
1: Ecco, bravo.
2: Ecco, bene, va bene, scusa se ho interrotto.
1: Sono una tua concittadina.
2: Le tue trasmissioni per dire questa cosa, ma mi sembrava importante.
1: No, insomma. hai fatto bene, infatti adesso mi regolo per
2: viabilità urbana.
1: Tornerò a casa. Senti, salutiamo gli amici di Planet Bike.
2: Come no,
1: dici?
2: Me gustas Planet Bike.
1: Te gusta?
2: Me gustas tu.
1: Allora, Planet Bike, ricordiamo, le bici straordinarie, sempre nuove, sempre più potenti, anche perché hanno sempre più autonomia, in questo senso più potenti, arrivano fino a 100 km e tanti optional.
2: C'è sempre a grande ricerca. Salutiamo gli amici di Planet Bike.
1: Certamente,
2: torniamo tra pochi minuti.
1: Ok, a tra poco.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
0: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
17: E le golose coppe gelato.
16: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Telefono 041 55 40 660.
16: Hosh Caffè.
17: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 9.37 del mattino, la voce che avete appena ascoltato è quella della cantante di musica pop internazionale che si chiama Olivia, non è amica e non è neppure la moglie di Braccio di Ferro, è una cantante di musica pop giovane, molto brava. Drop Dead, buongiorno Caranuccia.
1: Buongiorno, grazie per la spiega che hai fatto.
0: Ma cosa vuoi? Magari qualcuno dice, ma sarà quell'Olivia lì? No, non c'è solo Olivia, la moglie di Braccio di Ferro.
1: Ah, Olivia è un nome abbastanza comune ultimamente.
0: Ah, si usa?
1: Sì, lo sento molto nei film, nei telefilm,
0: veramente?
1: Ti giuro.
0: Che peccato.
1: Come perché?
0: No, non è bellissimo, dico Olivia, come nome, non è che mi fa impazzire.
1: A me non dispiace invece.

0: per realizzare il loro matrimonio. Ed è interessante invece trovare una valutazione che è stata fatta proprio per spiegare in termini sia economici diretti che indiretti che cosa voglia dire ospitare un matrimonio di questo tipo, no? L'importanza lo vedi già intanto dalle critiche e soprattutto dall'invidia che emerge da alcuni articoli della stampa inglese, che evidentemente con un pizzico di invidia ha cominciato a parlare di Sicilia, luoghi della mafia, eccetera eccetera. Poi tra l'altro si sono corretti perché hanno capito che hanno fatto una figuraccia, e quindi il Sun e il Telegraph che hanno scritto questi articoli, facendo davvero trasparire quanto sono invidiosi della nostra Italia, cari amici, perché di questo si tratta. Cioè questi,
1: penso di sì,
0: quando hanno visto praticamente che l'Italia è sempre più cercata, non hanno fatto il matrimonio a Londra, non l'hanno fatto a Brighton,
1: no, si sono sposati a Londra, a dire la verità, sì, però hanno festeggiato poi da noi,
0: sono rimasti 5 minuti,
1: sì, tempo di uscire, di dire sì.
0: Ecco, solo perché dovevano farlo, poi il matrimonio vero l'hanno fatto, l'ho consumato,
1: sì, sì,
0: a Bagheria, cari amici, e questa cosa gli ha evidentemente creato un nervoso, un fastidio,
1: ma terribilmente.
0: È incredibile.
1: Rosicchiato.
0: Tantissimo. E poi anche è strano perché i palermitani, molti non hanno colto l'importanza di questa cosa. È stata fatta una valutazione. Allora, intanto direttamente sono stati spesi 15 milioni per il matrimonio sul territorio. Quindi
1: gli sposi, sposi e tutti gli
0: il costo
1: loro,
0: della insomma. Cosa, insomma, 15 milioni, quindi 15 milioni di servizi, gente che lavora in questo tipo di settore, che evidentemente si è portata a casa degli esseri importanti, tutte le maestranze, pensa quanta gente ci ha lavorato, no?
1: Certo, questo sì, da questo
0: gruppi
1: punto
0: da
1: di vista.
0: Da mezza Italia, c'era una marching band che arrivava dal nord Italia, per dire, no? Perché non si fanno mica problemi. Tu da dove sei? Da Torino? Ah, perfetto, vieni a Bagheria, che è lì in Italia, no? Ma è da un'altra parte, cioè tra la Sicilia e Torino, un altro mondo. Ma questi, pur di suonare al matrimonio di due Lipa, sono andati
1: certo,
0: a farsi questa bella
1: perché
0: strada.
1: Perché se ti avessero chiamato a fare il DJ non ci saresti andato.
0: Ma anche gratis.
1: Ecco,
0: mi chiamava Dua Lipa, mi pagavo io il viaggio, che problema c'è.
1: Quindi.
0: E per quanto riguarda invece in termini di valorizzazione del brand, un valore stimato in 250 milioni, Caranuccia.
1: Senti che roba.
0: Pensa che roba, cioè praticamente grazie a questo matrimonio quanto si è parlato di Palermo, quanto si è parlato di Bagheria, quanto si è parlato di quei luoghi che stanno diventando celebri in tutto il mondo. Magari chi non lo conosceva dice sti cazzo, se c'è stata Dua Lipa perché non ci posso andare anch'io?
1: Pensate quanti soldi hanno risparmiato di pubblicità invece loro, gli
0: bravissima.
1: Abitanti, tutti quanti.
0: Il concetto è esattamente questo. Cioè se tu dovessi fare una pubblicità di questo valore ti sarebbe costata 250 milioni per poter ottenere questi risultati.
1: Guardate che si fa a gara, si può dire.
0: Ma come no?
1: Per ospitare eventi di questo genere, ma non solo, anche set cinematografici, per
0: bravissima.
1: Esempio, televisivi.
0: Ecco.
1: Perché la gente poi è attirata da quello che
0: è un
1: vede.
0: Fatto culturale,
1: culturale,
0: no? In
1: certo.
0: Sicilia forse non sono molto abituati, per cui se le mentono di Dua Lipa, mandano via Mick Jagger che fa festa, cioè questa roba qui non l'hanno probabilmente capita.
1: No, non è come Venezia che ne hanno le palle piene
0: di gente,
1: di turisti.
0: Ecco.
1: Che quindi anche questo, quando sono arrivati quelli di Amazon, come si chiama?
0: Jeff Bezos.
1: Hanno detto anche loro, basta, insomma.
0: Però anche lì in verità, secondo me, tutto sommato, avendo una lungimiranza che non va oltre la punta del
1: ma
0: naso,
1: sì,
0: insomma,
1: dai.
0: Io capisco che può dar fastidio, perché dici, vabbè, un privato che fa un matrimonio, una festa privata, la città è pubblica. Ok, ma che cosa ti porta? Io sono sempre per guardare alla fine il valore,
1: il
0: che
1: vile denaro.
0: Purtroppo sì, amici, d'altro canto si vive di quello, altrimenti saremmo tutti quanti belli in vacanza. Senti, mettiamo due canzoni se sei
1: sì,
0: d'accordo,
1: certo.
0: Mettiamo il meglio dei 2000. Sì.

0: Bonovox, loro sono gli U2 e questa che state ascoltando è Radio BCS. Era Simply the Best, quindi abbiamo messo due canzoni degli anni 2000, siamo nel nuovo millennio, lo si riconosce dal sound, anzi siamo negli anni 10 del nuovo millennio, Caranuccia.
1: Sì, anche Cesare Cremonini prima, ricordiamo.
0: Era del nuovo millennio, probabilmente anche quella degli anni 10, ma vado a memoria. Adesso non mi ricordo bene la data d'uscita di Grey Goose, ma insomma, siamo lì,
1: dai, un anno prima, un anno dopo.
0: Cosa sì, adesso non chiedermi.
1: Non è così importante. Allora, salutiamo gli amici di Super Coffee Shop per una buona colazione e tanta scelta, soprattutto sulle brioche. Andate al bar se potete. Se proprio non potete, prendetevi subito una bella macchina del caffè che Super Coffee Shop vende nel suo negozio, appunto, o bar, negozio, caffetteria.
0: Sì, pubblico esercizio.
1: Pubblico esercizio, bravo, così.
0: Perfetto.
1: Mettiamo in mezzo tutto.
0: Quando non ti viene la parola, chiedi a me, ti passo io una parola.
1: Sì.
0: Ok. Dimmi tu, vuoi che ti dia un'altra parola?
1: Stavo per dire l'indirizzo. Viale Tirreno, bene. Sottomarina.
0: Allora, ecco. Ho trovato Grey Goose del 2014, effettivamente erano anni 10. Basta, bene. Ho finito.
1: Ecco, avevi detto giusto.
0: Vedi, una volta ogni tanto nella vita.
1: Zecchi.
0: Io farei una pausa, sai che ti dico?
1: Pausa caffè per
0: ecco,
1: tutti.
0: Ecco, pausa
1: per
0: caffè tutti. Perché anch'io ho preso il caffè, Nuccia ha preso il caffè.
1: Io anche sì.
0: Ecco, caffettiamo e torniamo tra poco.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: Di Nadia è felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
15: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
15: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
16: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
17: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
16: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
17: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
18: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
17: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
17: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
19: Tomato by Clodia,

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Palermo sta crescendo di importanza e adesso si parla già del prossimo matrimonio che si farà a Palermo. Ormai tra un pochettino andranno tutti.
1: Ma la Sicilia è talmente grande e bella, tutti a Palermo vanno.
0: Si sono concentrati con Palermo. Allora, hai presente la famosa ballerina Eleonora Abbagnato?
1: Ma certo che sì.
0: Ecco, che si è già sposata un po' di anni fa, però farà il rinnovo, diciamo così,
1: dei
0: delle
1: voti?
0: Promesse.
1: Oh.
0: No, dei voti no, perché non ha fatto nessun voto, cioè nel senso il rinnovo delle promesse.
1: Ah,
0: non
1: si
0: è
1: dice
0: una
1: delle
0: suora.
1: Promesse?
0: Sì, non è una suora.
1: Che ne so, con i matrimoni si capisce
0: certo.
1: Più niente.
0: Dopo 15 anni Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti diranno ancora sì, perché sono ancora convinti. Dopo 15 anni hanno detto bello, facciamolo.
1: Beh, Eleonora è siciliana comunque.
0: Come no,
1: quindi
0: come?
1: A casa.
0: Vabbè, però posso anche Guali parlare una casa, però venuta in Sicilia. Lei
1: sì,
0: ha deciso
1: no, ma
0: di...
1: per dire almeno
0: certo, meno sconvolgente.
1: Sconvolgente, è siciliana.
0: Ecco, la direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, pensa che roba lunghissima, l'ex calciatore Federico Balzaretti, tu ti ricordi sicuramente di Federico Balzaretti?
1: No, per niente.
0: Benissimo, e hanno deciso di rinnovare appunto la loro promessa di matrimonio, lo faranno proprio a Palermo. Tra l'altro c'è un incidente diplomatico, perché anche lo stesso giorno si sposa invece a Roma Tommaso Paradiso. Ed è un problema, perché hanno degli amici in comune che adesso non sanno come cavolo fare.
1: Ah, e cavolo, potevano anche mettersi d'accordo in un giorno diverso.
0: Oppure al limite se lo fanno a Roma, uno fa, che ne so, la mattina da Tommaso, il pomeriggio da Balzaretti
1: beh,
0: e da Eleonora.
1: Insomma, su
0: ho
1: giù.
0: Capito.
1: Non è che Roma e Palermo sono due passi, eh.
0: No, ma infatti ti dico, se facevano tutti e due a Roma, almeno si organizzavano. Uno dice, guarda, faccio il pranzo da una parte e la cena dall'altra, così per una giornata abbiamo magnato, siamo anche tranquilli. E invece no, uno a Palermo e uno a Roma si fa fatica. A meno che non ci sia un volo diretto che ti fa proprio scendere davanti al luogo della festa, insomma mi sembra un po' difficile. Quindi gli amici sono un po' divisi, qualcuno sceglierà Tommaso, qualcuno Eleonora e Federico, sicuramente qualche scontento ci sarà, anche perché poi dici, vedi, è andato dall'altro, non sono più amici miei. Capito come?
1: Beh, mi dispiace, però
0: succede,
1: era una cosa che poteva
0: succede.
1: Risolversi, ecco, bastava cambiare la data.
0: Capito.
1: Anche perché
0: sai, il matrimonio non è che li organizzi 5 settimane prima, neanche 5 giorni prima,
1: ma quello di Eleonora è un rinnovo, non è un matrimonio
0: rinnovo,
1: vero e proprio.
0: Capito, ma ci avranno lavorato sopra anche loro, no?
1: Sì, magari qualcosa qua
0: insomma, dai. Vabbè, quindi niente, c'è questo incidente, vediamo un po' come si concluderà, e adesso gli amici sono in ansia perché non sanno bene come fare. Io manderei la moglie da una parte per una famiglia e il marito dall'altra, così fanno una festa divisi ed è l'unico modo per accontentare tutti.
1: E in Sicilia si sposerà anche Aurora Ramazzotti.
0: Vedi un po'.
1: Sì, l'ho letto nei giorni scorsi, adesso non mi ricordo bene dove.
0: Ma vi rendete conto, amici?
1: Non so se sia proprio a Palermo.
0: Ormai sono tutti quanti impallinati con la Sicilia, vanno tutti in vacanza lì, è il nuovo posto dove andare a vivere, a fare vacanze,
1: cioè
0: a comprare case. Assolutamente.
1: A parte che ci sono in tutta Italia.
0: Sai il problema, fa troppo caldo per i miei gusti, per questo che non riesco ad apprezzarla fino in fondo.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'appuntamento con Unforgettable, quindi spazi alle canzoni che sono state dei grandi numeri uno. Questo del 2005, quindi poco più di 20 anni fa, è stata una canzone che arrivò in testa alle classifiche proprio italiane.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Bene, tocca a te, Nuccia.
1: Sì, hai finito? Allora, volevo soltanto salutare gli amici di Falegnameria Padoan, stile e design. Se volete mettere in sicurezza la vostra casa, sappiate che potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%, quindi vi conviene, insomma, farlo in questo periodo, visto che potete risparmiare. Andate dunque a farvi fare un bel preventivo presso Falegnameria Padoan Stile Design, in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La musica di Teddy Swims della Radio BCS, Mr. Know It All, 10:19 del mattino. Parliamo adesso di colori e di moda, caranuccia. C'è una tendenza che oramai sembra imperante tra i giovani ed è quella di una scelta di colori che praticamente sono non colori. Se tu guardi, la maggior parte di ragazzi di oggi utilizzano tantissimo il nero, tantissimo il bianco, il blu e colori, diciamo, un po' di questa categoria. C'è pochissimo di colorato, quindi il rosso, quei colori sgargianti, sembra veramente non facciano parte delle scelte dei giovani.
1: Peccato.
0: Che peccato. Una scelta, oramai ci si è chiesti molto, ci si è interrogati su questa cosa, perché sai, quando una generazione intera comincia a vestire tutti nella stessa maniera e tutti con questi colori abbastanza, come dire,
1: simili,
0: allora ci si pone qualche domanda. Ci sono vari motivi, varie spiegazioni che vengono date, intanto perché spesso e volentieri comprano dalle catene di fast fashion, per cui magari spesso e volentieri ci sono dei capi facili da abbinare e i colori più facili sono il nero, il bianco, il blu,
1: quindi per una comodità
0: che stanno bene con tutto. La poca voglia di emergere, tu sai che tra i giovani si cerca l'omologazione, per cui questi colori in verità non è che spiccano, non hai il rosso, non hai, sai, quei colori
1: per passare
0: accesi,
1: inosservato,
0: ecco. Quindi quando sei vestito di nero, poi diciamo che è facile anche da abbinare, ti alzi al mattino, non devi porti tanti pensieri, prendi un paio di pantaloni e prendi una maglia, sei sicuro che sta bene, ed è uno dei motivi per cui spesso anch'io utilizzo il nero.
1: Te lo stavo chiedendo, ecco, lo fai anche tu per questo?
0: Assolutamente, per la facilità con cui ti alzi al mattino, addirittura tu lo sai, praticamente c'è un sacco di roba uguale, per cui quando mi alzo non ho nessun problema, prendo la prima camicia e il primo paio di pantaloni sono tutti uguali e quindi non ci metti pochino, quindi è una praticità, credete miei amici, che a me funziona tantissimo, non c'ho voglia di stare lì a pensare che cosa mettermi, e poi è un capo che mi dà sicurezza, cioè il nero mi fa star bene.
1: Ma vedi, tu lo fai perché hai una questione di carattere, perché sei
0: di
1: sempre
0: carattere,
1: stata così,
0: certo.
1: A parte quando eri più giovane adoperavi anche bel colore.
0: Allora io da giovane osavo, praticamente tenevo il fondo nero e mi mettevo delle giacche variopinte,
1: sì.
0: Avevo
1: sta roba
0: così, mi ricordo.
1: Lo ricordo con una giacca rossa,
0: gialla, rosa, rossa,
1: azzurra, sì, una volta, ma azzurra di quello bello sgargiante.
0: Colori pastello, amavo fare il fondo tutto nero e il colore pastello sopra.
1: Che anche era carino.
0: Era carino, sì, era anni 80, andavano quelle cose lì, le giacche colorate sono anni 80.
1: Sì, perché poi sono anche delle mode, cioè ti ricordi anche il tempo dei Moncler?
0: Ah, dei Moncler.
1: Ecco,
0: okay.
1: Con le lumberjack ai piedi, erano tutti i ragazzi, erano
0: come
1: tutti vestiti così, tutti
0: come
1: uguali.
0: No.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi questa è un po' la tendenza. Se volete essere giovani o sembrare giovani, cari amici, vestitevi di nero o di bianco, avrete questo tipo di sensazione. Anche Nuccia, ad esempio, questa mattina è vestita di bianco perché sapeva.
1: Bianco e nero.
0: E anche lei, vedete.
1: Non avevo voglia di stare a scegliere i colori particolari.
0: Lucia ormai sta tornando indietro, sta diventando una teenager, quindi anche lei nella moda si sceglie così. 10:21 del mattino, mettiamo Eddie Brock, questa si chiama Bel Venerdì.

0: appuntamento, il momento è dedicato alle vostre canzoni preferite, mandateci i vostri messaggi, non aspettate, anche subito.
1: Ma certo, hai il numero di telefono lì davanti?
0: Certo,
1: per caso?
0: Chi ha tempo, non aspetti tempo.
1: Tempo, bravo.
0: Saggezza popolare, cara Nuccia.
1: Che viene sempre buona.
0: Sempre in aiuto. 338 26 62 777 per chiederci la canzone che vi piace.
1: Ecco.
0: Nuccia e Gianni questo. Vi aspettano tra pochi minuti in diretta su BCS.
1: A tra poco, ciao.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
11: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
10: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
11: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
10: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
11: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
10: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
11: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
13: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
12: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Corrado PCS, buon lunedì. È stato un weekend pieno zeppo di sport e tra l'altro anche con alcune buone notizie per quanto riguarda l'Italia, quindi perché non parlare, che annuncia anche di sport.
1: Ma perché non parlarne?
0: Ecco,
1: certo.
0: Io partirei dalle note liete, se sei d'accordo.
1: Sì?
0: E le note liete inevitabilmente arrivano dal mondo dei motori, dalla Formula 1, dove Kimi Antonelli ancora una volta ha fatto una vittoria strepitosa, questa volta diciamo sul circuito che rappresenta la storia dell'automobilismo, no? Quello di Monaco, un circuito sicuramente importante.
1: Ah sì, conosco anch'io.
0: Hai voglia. Ecco, e quindi Antonelli riesce a vincere sul circuito di Monte Carlo, quinta gara vinta consecutiva, oramai sta mettendo una seria ipoteca sul campionato del mondo, ma soprattutto è un ragazzo dalle qualità uniche, cioè arrivare a quell'età a vincere tante gare con questa sicurezza, con questa capacità, davvero qualcosa di straordinario. Tra le altre cose da segnalare, che in seconda posizione c'è Hamilton, quindi una buona notizia anche per le macchine, per la Ferrari.
1: Certo.
0: E quindi diciamo che è stata
1: viva l'Italia.
0: Bravissima.

0: Sì, sono stati davvero molto.
1: Ho sempre detto anche arrivare a quel livello lì, arrivare in finale era già una grande impresa, giusto?
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro una storia particolare, quella di Zverev, che era il grande sconfitto di sempre, perché il fatto di avere due super campioni come Sinner e come Alcaraz fino adesso non gli ha consentito di vincere mai un torneo del Grande Slam.
1: Allora è lui che ha fatto il malocchio a tutti e due.
0: Praticamente.
1: E poi hanno fatto solo
0: probabilmente sì, o semplicemente lui ha continuato a provarci aspettando che gli altri cadessero, perché nella vita si può vincere anche perché gli altri succede un inciampo.
1: No, per me gli ha fatto il malocchio.
0: Probabilmente sì, hanno trovato delle bamboline effettivamente in albergo, forse
1: giusto,
0: erano quelle probabilmente.
1: Con tutti probabilmente. Gli spilloni attaccati.
0: Esatto, eventualmente a Cobolli daremo l'indirizzo di uno bravo che faccia le stesse cose anche per Zverev, così la prossima volta oltre a Sinner ad Alcaraz succederà qualcosa anche a lui. Stiamo naturalmente scherzando.
1: Ma
0: finirei
1: sì.
0: Con un'ultima cosa, riguardo invece alla nostra giovane nazionale italiana.
1: Bravo.
0: Che ieri ha vinto contro la Grecia, naturalmente sono amichevoli, abbiamo giocato con Lussemburgo e Grecia praticamente con nessuno in campo.
1: Non dire così, non sminuire così le squadre.
0: No, dobbiamo essere realistico, ma è importante vedere l'impegno di come hanno giocato gli azzurri. Io ieri ho visto un pezzo di partita, una cosa che ha sottolineato anche il cronista Adani è che hanno giocato molto bene, come fossero quasi una squadra di club, cioè con grande spirito, quella cosa che a volte in nazionale non vediamo, cioè
1: esatto.
0: Arrivano dei giocatori che sono stanchi, ci hanno altri in testa eccetera eccetera, invece ieri quei giovani hanno dato l'anima. E mi è piaciuto molto questo impegno, e soprattutto ci sono alcuni giovani che hanno anche dei numeri secondo me interessanti. Non parlo di Pio Esposito, che è già un campione oramai affermato, ma anche tra gli altri ci sono dei giocatori. Ho visto ad esempio un cross fatto da un giocatore praticamente ieri, che poi abbiamo preso il palo con Foloruscio, non mi ricordo più neppure il nome, caro, non ci sono tutti i nomi nuovi, che manco so che gioca nel Frosinone, insomma,
1: non chiederli a me,
0: non mi ricordo più il nome, è un giocatore del Frosinone, insomma, ha messo giù un cross, ragazzi, che io solo a Di Marco vedo fare quei cross lì. E quindi ti dico la verità, ho visto volentieri questo pezzo di partita, ne ho visto uno scampolo perché sono tornato a casa tardi e ho detto guarda, a me questi giocatori piacciono. Tra l'altro abbiamo appena vinto il campionato del mondo under 17 battendo il Belgio in finale, quindi secondo me c'è una nidiata di giovani.
1: Lì, ecco, nei nidi
0: è lì che bisogna lavorare.
1: Ma senti qua, basta la squadra.
0: Quale?
1: Questa di adesso, quella che ha vinto
0: la nazionale, questa qui.
1: Beh, è la nazionale vera o è una prova?
0: No, allora sono tutti ragazzi giovani, è una prova, perché hanno detto facciamo provare quelli giovani. Però secondo me c'è molto da prendere.
1: Si presentano come nazionale italiana comunque.
0: Certo, si presenta come nazionale italiana perché era la nazionale italiana, non c'era una nazionale italiana.
1: Quindi la nazionale a tutti gli effetti.
0: A tutti gli effetti. Sì.
1: Ecco, questo volevo capire.
0: Certo, sì, sì. No, c'era anche Gigio Donnarumma, che non è proprio un ragazzino, insomma, per capirci.
1: Ah, c'era anche lui.
0: Sì, sì, sì. Bene, sei tutto più chiaro?
1: Sì, grazie.
0: Sì,
1: mi hai chiarito,
0: Lucio.
1: Perché ho detto, ma
0: ecco.
1: Questi che giocano, ma da dove li hanno presi?
0: No, era la nazionale italiana, solo che sono di giocatori italiani, giovanissimi, che giocano nelle squadre di club e stanno facendo piuttosto bene,
1: allora...
0: ma che probabilmente nelle eliminatorie mondiali non avrebbero giocato, tranne due o tre di questi, lo diciamo. Però magari è un inizio e potrebbero entrare a far parte del mondo della nazionale guardando al domani. Chiudiamo qua perché siamo in ritardissimo, due canzoni in arrivo, Sciola Ama, poi c'è anche una richiesta in verità, come diciamo spesso, se possiamo accontentiamo, come Monna Lisa per Paola, ce l'ascoltiamo insieme.
1: Oh, okay.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serra

0: arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
0: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
7: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sottomarina.
7: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS

0: La canzone di Mal Smith si chiama Drive Safe. Siamo quasi addirittura d'arrivo, pochi minuti prima di salutarci. Anche questa mattina è stata una mattinata veloce, cara Nucia, veloce.
1: No, sto guardando l'orologio adesso, già le 11.
0: Ma vedi che quando ti diverti con me.
1: Mi sono divertita come una pazza.
0: Ma
1: stamattina.
0: immagino, cara Nucia.
1: Poi mi dicono che vengo a lavorare.
0: Ma dovresti pagare tu per stare in compagnia mia.
1: Vabbè,
0: io lo
1: mandatemi
0: so.
1: Mandatemi il conto.
0: Ti mando il conto domani. Ti preparo il conto degli ultimi 25 anni, vediamo quanto esce.
1: Io ho esagerato adesso.
0: Ma sai che fosse anche un euro al giorno,
1: sarebbe una bella cifra.
0: Sarebbe una bella cifra, devo pensarci, vedi che non ci ho mai pensato su queste cose.
1: Neanch'io.
0: Allora, cara Nuccia, finirei con un'ultima cosa, visto che abbiamo parlato di sport, questo è un po' sport, diciamo, se vogliamo, ma è soprattutto una disciplina artistica, no? Il ballo
1: è l'arte, sport,
0: la danza meravigliosa. Bolle in questo weekend con la sua tradizionale lezioni all'aperto, un tempo le faceva a Milano, io mi ricordo qualche anno
1: a
0: fa.
1: A Milano, sì, ho visto a Milano.
0: Mi ero ritrovato a Milano e c'era questa cosa, non capivo, dico, ma che fa tutta sta gente che balla? No, c'è Bolle, balla Bolle, che faceva proprio, insegnava questi ragazzi con queste lezioni all'aperto.
1: Naturalmente ti sei aggregato anche tu.
0: Naturalmente mi sono messo anch'io lì.
1: Tu?
0: Ma assolutamente, è stata una cosa meravigliosa, sotto il sole,
1: ma
0: caldo
1: micidiale. Che peccato
0: micidiale.
1: Non vederlo.
0: È stata una cosa bellissima, io che ho anche il fisico proprio asatto da ballerino, era una roba meravigliosa. E adesso invece si è spostato a Torino ed erano 2000 persone, 2000 ragazze e ragazzi. 2000,
1: amici. Come hanno fatto? Dove li hanno messi?
0: Beh, a Milano ad esempio erano in Piazza Duomo.
1: Piazza Duomo, cioè, mi ricordo,
0: in,
1: sì.
0: In centrissimo, e devo dire che era un colpo d'occhio pazzesco, perché c'erano tutte, sai, per la danza classica servono le sbarre, quindi c'erano tutte queste sbarre. E tutte le ragazze en deux, trois, chassé.
1: Piede a
0: terra è un'altra roba. Luce ignorante come una capra sul ballo, non sa niente sul ballo.
1: No, sul ballo classico.
0: Sul ballo classico, certo. Io vado, come dice, sempre a messa, ma non imparo niente, perché in verità anche ieri ho presentato un saggio di balletto classico, ma non ne capisco cara Luce. Quindi,
1: è il plissé, sai fare il plissetto.
0: Ma cosa vuoi che sappia? Quindi io guardo, capito? Guardo, ma in verità non so che cosa sta succedendo, insomma, faccio la faccia anche della mucca davanti al treno che passa, insomma.
1: Così. Vabbè, mica abbiamo fatto il balletto classico,
0: non lo so.
1: Quindi.
0: Però mi è piaciuta molto questa cosa, questa iniziativa di Bolle che ha fatto ancora una volta il pienone, e quindi evidentemente ci sono tante giovani allieve che vogliono imparare dai grandi maestri.
1: Stiamo guardando le immagini, sembrano praticamente tutti in una scatola di sardine.
0: Sì, sono un po' strettine.
1: Perché sono
0: una
1: attaccata all'altra.
0: Ecco.
1: Però il colpo d'occhio è importante.
0: Si portano a casa un bel ricordo. Tra l'altro, a proposito di colori, erano tutte vestite di bianco, tutte, perché sono tante donne, perché tu sai che il vero problema del balletto è che ci sono tantissime donne, pochissimi uomini.
1: Questo si riscontra non solo nel balletto classico, un po' in tutte
0: in altri settori
1: sono sempre in minoranza.
0: Sono sempre in minoranza, ma comunque ce n'è un po' di più. Nel balletto classico, amici, trovare gli uomini. Infatti, nei concorsi, quando ci sono dei ragazzi che partecipano, e lo dico perché insomma li vedo, che questi qua sono cose che presento, quando c'è un ragazzo, lo coccolano, gli danno premi su premi.
1: Forza,
0: mi raccomando, continua, perché bisogna tenersi
1: stretti. Anche se molto più in piccolo, naturalmente.
0: Sì.
1: Come noi del teatro, cioè,
0: anche voi avete una difficoltà di trovare attori maschi,
1: come tutte le altre compagnie. Trovi molte donne che vogliono, hanno questo questa
0: uomini,
1: passione.
0: Che cazzo fanno? Non recitano, non ballano.
1: Gli uomini è sempre più difficile trovarli, davvero.
0: Che facciamo
1: poi
0: noi?
1: Ci sono, perché comunque abbiamo degli attori meravigliosi,
0: ma sono molto meno.
1: Ma le donne, pazzesco, quando magari qualcuno non è malato, insomma, ci vuole della riserva.
0: Immagino. Senti, gli uomini fanno il bricolage, Nuccia, noi che dobbiamo fare? Siamo
1: vabbè.
0: Così.
1: Vabbè.
0: Senti,
1: cari
0: ci
1: amici,
0: sentiamo domani, grazie, siamo alla fine.
1: Sì. Buona giornata.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone dei Toto si chiama Rosanna, all'interno della nostra giornata. È stato un bellissimo numero uno, anno 1983, bellissimo, gran finale. Con questa canzone saluto Gioielleria Ballarin, che vi aspetta sotto Marina, Viale Padova, e vi ricordo che in questi giorni trovate gli orologi Daniel Wellington, che sono uno spettacolo. Tra l'altro c'è una bellissima promo: se acquistate un Daniel Wellington avrete in regalo anche gli occhiali della stessa linea, quindi con questa ispirazione vintage davvero bellissima. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina.
1: Yes, we play.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
7: Baby,
4: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Loro sono in Maroon 5 con Heroin, tempo anche di musica nuova, quindi andiamo ad ascoltare quelle che sono le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione. Ebbene, cari amici, tra i pezzi nuovi, quelli sicuramente anche più interessanti, c'è anche il ritorno di Mick, che abbiamo già apprezzato molto sino a poche settimane fa con una canzone che si chiamava Fabulous, che è stata una grandissima hit. Questa è quella nuova di Zecca, si chiama Beautiful Freaks.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Già con la canzone precedente avevamo avuto sentore che questa ragazza avesse talento, ci fosse stoffa su questa cantante nuova che si chiama Mick. Effettivamente pezzo nuovo, bellissimo, cioè conferma effettivamente di essere una grande artista. Allora, cari amici, era l'appuntamento con le novità. Qui parliamo di Planet Bike. Se volete una bicicletta elettrica, bella, dalle prestazioni altissime, noi abbiamo ciò che fa anche per voi. E in particolare, naturalmente, vi segnaliamo il brand Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 al Sottomarina. Ci sono le frecce direzionali, stop di frenata sui nuovi modelli, ma soprattutto è l'autonomia a rendere queste bici eccezionali, fino a 100 km. Se volete scoprire tutto, fateci un giro, guardatele, vedete, hanno anche una parte estetica, una linea decisamente molto interessante, per cui meritano di essere non solo provate, ma poi anche portate a casa. Noi torniamo tra pochi minuti, la bella musica di BCS continua.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Carlo, voglio la cucina nuova.
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo.
7: Sì, ci pensiamo.
6: Voglio andare da Mobil Veneto!
7: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Tomato by Clot.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 8.40 per riascoltare la colonna sonora del Ritorno al Futuro, film di straordinario successo. Power of Love era proprio la musica del primo film famosissimo, Ritorno al Futuro, che fu un successo enorme. E prima invece c'era un altro successo degli anni 80, però italiano, con Tullio De Piscopo, il re delle percussioni, il re della batteria, cari amici, che fece proprio a metà degli anni 80 una delle canzoni più ballate di quel decennio, si chiamava Andamento Lento. Chissà quante volte l'avrete ballata ed ascoltata anche nelle vostre notti in discoteca, magari se bazzicavate il mondo della disco negli anni 80. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi in questo passaggio insieme a Super Coffee Shop. Voglio segnalarvi che se volete portare a casa il buon caffè, ci sono le strepitose offerte Mocha d'Or, e con il Montalatte potrete farvi dei cappuccini favolosi, proprio come fosse quello del bar. Quindi portate direttamente il profumo del bar in cucina a casa vostra. L'indirizzo giusto, Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti ed abbiamo anche le ultimissime dalla nostra città con l'informazione di ultima ora.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina Isle.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
2: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
2: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
2: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
2: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin. Cerchi una

0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Michael.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
10: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: nostra città, lo facciamo come sempre con il nostro appuntamento informativo ufficiale che arriva ogni giorno più volte al giorno. Abbiamo due edizioni al mattino, la seconda è proprio quella che ci aspetta adesso.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le ultimissime dalla città, un'interrogazione in regione per chiedere impegni concreti sul mantenimento del punto nascite a Chioggia e sul rafforzamento dell'intera rete dedicata proprio al materno infantile. La interrogazione è stata presentata dal consigliere regionale Montanariello dopo la notizia della deroga concessa al punto nascite di Chioggia, che non ha raggiunto i 500 parti nel 2025. La conformazione lagunare, le criticità della viabilità e la distanza dagli hub di riferimento rendono indispensabile mantenere e rafforzare i servizi esistenti, spiega l'esponente DEM. Per questo chiederò di chiarire in maniera definitiva che la deroga riconosciuta al punto nascite, ai sensi dell'articolo 70 del 2015, abbia una natura autonoma. L'interrogazione affronterà anche altri temi fondamentali come l'attivazione del centro di procreazione medicalmente assistita, pronto ma ancora in attesa del nulla osta ministeriale, e l'attivazione dei posti di patologia neonatale già programmati, il rafforzamento strutturale dell'organico di ostetricia con l'inserimento di nuovi medici e specialisti. Ancora dalla città, sabbia, aria marina e servizi, un mix che fa volare il turismo a un più 12%. Mare, storia, gastronomia, entroterra conquistano sempre più turisti. Il mix di attrazioni che Chioggia Sottomarina e Isola Verde offrono ha fatto chiudere la città con un più 12,1% di presenze, di cui amministrazione comunale e fondazione del turismo vogliono partire per potenziare ulteriormente la crescita. I dati diffusi dalla regione ci riempiono di soddisfazione e confermano la bontà del percorso intrapreso. La crescita del 12,1% dimostra che Chioggia è una destinazione sempre più competitiva nel panorama locale e nazionale, le parole del sindaco e dell'assessore al turismo Riccardo Grigolo. Ancora dalla città, Battigia invasa dagli abusivi, ci sono rischi per la sicurezza. Giornata campale anche ieri per le spiagge di Sottomarina, che complice il rialzo delle temperature e il bel sole si è riempita di turisti arrivati in zona fin dalle prime ore del mattino per raggiungere la spiaggia. Molti si sono diretti nelle spiagge libere piantando i loro ombrelloni direttamente sulla Battigia, dove non sarebbe possibile farlo in base alle ordinanze sulla sicurezza. Molti anche i venditori abusivi, fermi soprattutto tra le torrette 5 e 6, che danno vita ormai a quello che è stato ribattezzato il mercatino. Incredibilmente la folla di persone ammassata davanti alla merce, posata su teloni e su tavolini, era davvero alta, e ricordiamolo che è inconsapevole questa folla, che tra l'altro è sanzionabile anche l'acquisto di merce in questo contesto, quindi se per caso veniste fermati potreste anche dover pagare una multa per aver acquistato su questi banchetti. Matteo Penzo, l'assessore di riferimento, ha affermato che a breve partiranno i controlli in Battigia per contrastare il commercio ambulante e abusivo lungo il litorale. L'iniziativa prevede l'impiego di personale e mezzi dedicati e presterà particolare attenzione alle zone più interessate dal fenomeno, con l'obiettivo di contrastare un problema ormai storico. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Lui ha fatto dei pezzi incredibili, cari amici, uno dei più belli in assoluto è questa Lovely Day, che è diventata leggenda, cioè questa canzone qui proprio è la canzone di Bill Withers. Poi ce ne sono state tante altre super belle, come In No Sunshine, come Lean On Me, come Grandma Hand, che è stato un altro pezzo meraviglioso. Insomma, ne ha fatte di belle, però Lovely Day è diventata proprio quella che alla fine ci fa riconoscere subito Bill Withers. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto in collaborazione in questo passaggio con Fallina Maria Paduan Stile e Design. Se volete portare la vostra casa a un nuovo livello di sicurezza, io vi consiglio di metterci un bel portoncino blindato di Falegna Maria Paduan. Tra l'altro potete godere della detrazione del 50%. Credetemi, davvero prodotti non solo super garantiti ma di altissima qualità. Un occhio agli orologi, da 2 minuti e mezzo abbiamo superato mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Canzone di Sienna Spyro, bellissima. In questi giorni stiamo ascoltando anche la nuova, ma c'è tornata voglia di Die on This Hill. Mezzogiorno e 11, ritorna da questa sera il karaoke, anche il super karaoke. Se siete curiosi, cari amici, oggi e poi mercoledì ci sarà questo doppio appuntamento con Michel Hunziker, che condurrà questa trasmissione un po' diversa rispetto alla formula originale. Ci saranno alcuni big sul palco, nella prima serata Noemi Albano, Raff e Ivana Spagna. Se siete un po' curiosi, si parte questa sera su Canale 5.

E l'altro Lamborghini, l'estate e anche con la sua musica, anche quest'estate 2026, con Bam Bam Bambina. Allora, cari amici, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite, quindi se avete voglia di musica, adesso è il momento di mandarci un messaggio. 338 26 62 777. Voi ci chiedete la canzone che vi piace, noi tra pochi minuti, subito dopo questa canzone, in verità, vi facciamo ascoltare la vostra canzone preferita.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
0: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria Da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria Da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Eh sì, amici, proprio lui è Samurai J con la sua canzone, quella più, come dire, più apprezzata di questo inizio 2026, cioè Ossessione. Poi in verità è uscito anche il singolo nuovo, lo stiamo ascoltando in questi giorni, e quindi è un periodo d'oro per Samurai J. Allora, stavo guardando un po' le previsioni, cari amici, per le prossime ore. Sembra che stia arrivando, non dico il gran caldo, ma delle temperature decisamente più consistenti. In particolare nella giornata di oggi toccheremo anche i 26 gradi, poi avremo un centro settimana con qualche goccia di pioggia. Prossimo weekend già vi anticipo all'insegna del sole, quindi se volete programmarvi una bella gita per il prossimo fine settimana, tranquilli, o rimanere qui a Sottomarina, cioè abbiamo una spiaggia meravigliosa, mica sembra, mica bisogna per forza andare fuori, quindi potete godervi un fine settimana prossimo sicuramente all'insegna del bel tempo. Invece nei prossimi giorni qualche nuvola, ma insomma durante la settimana ci può anche stare. Adesso invece è tempo di bella musica, abbiamo due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 2000, c'è Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

Sì, amici, con Is It Cause and Cool nella nostra sequenza dei ricordi, in questo passaggio dedicato a Simply the Best c'erano due belle canzoni, in questo caso degli anni 2000, quindi un grazie e un saluto in particolare a Musti per questa canzone bellissima e a Miley Cyrus per Wrecking Ball. Tra l'altro, a proposito di saluti, saluto anche Angelo che ci sta ascoltando. Ciao Angelo, buona giornata. E saluti i nostri partner, quindi parliamo in questo passaggio di Carrozzeria Biasion con Roberto Gomme, che è il negozio, la parte del negozio specializzata per quanto riguarda invece il mondo del pneumatico. Ci sono particolari promozioni anche per i check-up completi prima di partire per le vostre vacanze. Non perdete l'occasione di fare un controllo ad esempio sulle cariche dell'aria condizionata e sulla manutenzione naturalmente delle vostre gomme. Quindi un saluto speciale a Roberto Gomme, che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasion.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi

0: Forever. Via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
2: L'adoro.
1: E questa?
2: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
2: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
2: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
2: L'adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop,
5: Rooftop,
4: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop,
1: per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News.
11: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Tempo di notizie, cari amici, l'informazione per quanto riguarda lo sport. Iniziamo con una notizia che, diciamo, in qualche modo riguarda lo sport, ma neppure direttamente. Grande paura nelle scorse ore a New York, 6 persone infatti sono state accoltellate alla Penn Station, fermata della metropolitana che si trova in pieno centro a pochi passi dal Madison Square Garden, dove tra poche ore New York Knicks e Sant'Antonio si sfideranno nella gara 3 della finalissima NBA, un appuntamento sentito in città e che vedrà anche la presenza di Donald Trump. L'episodio ha avuto un eco mediatico in tutto il globo, anche perché da giovedì inizieranno ufficialmente i mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Tornando sull'episodio di violenza, la polizia newyorkese ha fatto il punto della situazione, segnalando che l'aggressore è stato arrestato e 6 persone sono rimaste coinvolte. Una di queste purtroppo è in gravi condizioni. Parliamo adesso invece di un incidente occorso ieri, un malore durante l'amichevole tra l'Ucraina e la Danimarca per Christian Eriksen. In una nota pubblicata dal sito ufficiale dal medico della nazionale danese fa sapere: ho parlato questa mattina con Christian e sta bene, si trova con la sua famiglia ed è di buon umore. La Danimarca è vicina con staff e compagni di squadra a Eriksen. L'episodio di domenica ha inevitabilmente evocato brutti ricordi, riportando alla mente di tutti il 2021 e l'arresto cardiaco accusato contro la Finlandia agli europei. 5 anni fa il centrocampista era stato costretto a impiantare un defibrillatore al cuore, dovendo lasciare anche l'Inter, in quanto in Italia non si può giocare con un pacemaker, invece all'estero si può fare. Chiudiamo con una notizia che riguarda Sinner. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele per gli accertamenti programmati. Come riferito da Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari dopo quanto accaduto nel match contro Cerundolo. Dopo la grande delusione di Parigi, il numero uno al mondo punta a tornare in forma per la sfida di Wimbledon. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Dragons con It's Time, siamo alla fine dell'ora e quindi ci andiamo ad ascoltare ancora una volta un bel numero uno, come succede del resto alla fine di ogni ora, e lo facciamo perché ci porterà alle 13 poi anche il momento dei saluti. Abbiamo Francesco Renga, vinse se non ricordo male il Festival di Sanremo con questa canzone, sono passati un po' di anni, oltre 20 anni, insomma, quindi magari c'ho la memoria che vacilla, però mi sembra di ricordare che fu proprio la canzone che vinse Sanremo, bellissima, si chiama Angelo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Francesco Renga con la sua Angelo era l'ultima per oggi. Un grazie anche a Gioielleria Ballarina, sono i nostri partner per l'appuntamento con Unforgettable. E in questo passaggio, cari amici, volevo parlarvi in particolare di questi bellissimi orologi Daniel Wellington, un orologio che svolta il vostro look, anche perché insieme all'orologio potete avere in regalo anche gli occhiali della stessa collezione. Non perderti questa bellissima occasione, questa grande promo. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Siamo alla fine, vi lascio con We Love 90 tra pochi minuti. Buon ascolto e buon divertimento con BCS. Ci risentiamo domani mattina. Ciao.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
0: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Sorry, what is Baccaro?
12: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
11: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
12: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'Eurozona.
2: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!
3: Se va

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: We Love 90.
1: Nel 1992 la 42esima edizione del Festival di Sanremo viene vinta da Luca Barbarossa con la canzone Portami a ballare. Seconda classificata Mia Martini con Gli uomini non cambia. Terzo Paolo Vallesi con La forza della vita.
0: We Love 90. We love...

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. No.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
16: A Monselice in via Piave.
15: Concessionario ufficiale
16: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
15: Cosa puoi trovare?
16: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
15: Punti forti.
16: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
15: Chi vince su tutti?
16: BL Auto by Campello Motors.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Spero non sia un lunedì nero per voi. La canzone che stiamo ascoltando si chiama Lunedì Nero.
1: Lo stomaco, sei come un lunedì nero.
0: Mr. Rain!

Lo sappiamo che il lunedì non è un giorno tanto piacevole per chi magari riprende il lavoro dopo il weekend, però ci sono tante persone che di lunedì sono a casa dal lavoro nel giorno festivo, quindi buon lunedì comunque in ogni caso. Spero sia un lunedì positivo e non un lunedì nero. Buon pomeriggio.

Ma come siamo dolci a quest'ora del pomeriggio, per chi magari si sta un po' riposando, per chi si sta rilassando. Harry Gosha era veramente Harry Styles con The Gosha, era giusto, una canzone giustissima da relax, devo dire. Un po' di ritmo, dai, mettiamo Martin Garrix, 14 e 12, 8 di giugno.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vacanze nelle canzoni, come cantava e diceva Risa, vacanza, vacanza. Bene, allora noi non andiamo in vacanza, ma adesso andiamo ad ascoltare due successi anni 2000, quindi ci sentiamo tra poco David Guetta, Titanium, subito dopo Katy Perry. Il passaggio Simply the Best delle 2:30, 14:28, bella giornata di sole, oggi come ieri una bellissima domenica, insomma, dove tanta gente ha potuto effettivamente abbronzarsi per bene in spiaggia, in piscina, in barca e via dicendo. Oggi idem, è un bellissimo giorno di sole. Parliamo di carrozzeria Biasion, attenzione, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia in caso di incidente, quindi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Potete portare la vostra auto dove volete, naturalmente noi vi consigliamo carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gomista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, lo trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore

0: CGS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

14:45 minuti, ancora buon pomeriggio. Allora, con l'inizio della bella stagione arrivano anche i sequestri in spiaggia, perché insomma è stata sequestrata un bel po' di roba. Una stretta decisa contro l'abusivismo commerciale lungo il litorale clodiense. Nel fine settimana scorso la polizia locale di Chioggia ha intensificato i controlli nelle aree più frequentate da turisti e residenti, mettendo in campo una squadra di 7 agenti impegnati in verifiche mirate alla tutela della legalità e del commercio regolare. Le pattuglie hanno sequestrato un ingente quantitativo di merce venduta senza autorizzazione, circa 200 paia di occhiali, 80 articoli sospetti di contraffazione, tra cui maglieria, borse, portafogli e 79 aquiloni e gonfiabili, un intervento che si inserisce nel piano di vigilanza predisposto dall'amministrazione comunale e dal comando della polizia locale, con un'attenzione particolare alle zone balneari dove il fenomeno tende ad intensificarsi con l'arrivo appunto della bella stagione. Il sindaco Mauro Armelao ha sottolineato come l'azione degli agenti rappresenti un impegno concreto nel difendere la legalità e nel tutelare gli operatori che rispettano le regole. Ringrazio il corpo di polizia locale per la presenza costante sul territorio.

territorio. Sulla stessa linea l'assessore alla sicurezza Matteo Penzu, che ha evidenziato l'efficacia dei controlli mirati e la necessità di contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente contraffatti a tutela sia dei consumatori sia del commercio regolare. Le verifiche proseguiranno per tutta l'estate con l'obiettivo dichiarato di mantenere alta l'attenzione e garantire un ambiente ordinato e sicuro lungo le spiagge nelle aree turistiche della città. Questo è quello che è successo, insomma, un sacco di merce veramente contraffatta e sequestrata. C'è Francesco Gabbani.

La canzone dell'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk. C'è anche Rosalia, era il 2018, questa si chiama Malamente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Unforgettable 1997 Men in Black. Abbiamo ritrovato ancora una volta Will Smith con Gioielleria Ballarina, Viale Padova. A Sottomarina regalate come sempre un'emozione. Da Gioielleria Ballarina ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, naturalmente sia per lui che per lei. La tendenza, ricordiamo, continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola squadrata, naturalmente sia per l'uomo, ripeto, e per la donna. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Ma che meraviglia! Non perdetevi questa bellissima occasione, passate da Gioielleria Ballarina che trovate come sempre in Viale Padova Sottomarina. Un'occhiata agli orologi, ora esatta, buon pomeriggio! In perfetto orario sono le 15 in questo istante.

0: scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sono 2-3 la musica la scegli te, 15:45 dopo la pausa del sabato e la domenica, quindi la possibilità di sentire tre canzoni del vostro artista preferito, ce le potete segnalare con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, la linea fissa 40 00 46, oppure via social. Allora, oggi è lunedì, è l'8 di giugno, il tempo sarà in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Le temperature saliranno rapidamente con valori massimi generalmente compresi tra i 30 e i 32 gradi sulle aree di pianura più interne. Si tratterà della giornata più stabile della prima parte della settimana, con precipitazioni poco probabili e ventilazione debole. Da domani la situazione un po' cambierà. Tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, quando il Veneto sarà lambito dalla parte meridionale di una depressione atlantica, l'instabilità diventerà più evidente, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con possibili rovesci temporali. La fase più delicata è attesa martedì, giornata per la quale viene indicata anche un'allerta gialla per temporali su parte del territorio regionale. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, anche se non distribuiti in modo uniforme. Mercoledì l'instabilità tenderà a persistere, con rovescio temporali sparsi e un calo termico più sensibile. Quindi martedì, domani e mercoledì il tempo sarà decisamente nuvoloso, le massime si porteranno sui valori più contenuti, generalmente tra 24 e 30 gradi a seconda delle zone. Poi da giovedì 11 giugno il tempo resterà variabile, ma con fenomeni più irregolari e in progressiva attenuazione. La seconda parte della settimana invece dovrebbe essere più tranquilla. Venerdì 12 giugno è atteso un deciso miglioramento, con sole prevalente, clima meno afoso. Tra sabato 13 e domenica 14 il quadro resterà in prevalenza stabile, con alternanza di sole e nubi, temperature gradevoli e basso rischio di precipitazioni in pianura. Ecco qui. Sulla fascia sud invece della provincia di Venezia, il mare e la laguna avranno un ruolo importante nel contenere le temperature. A Chioggia le massime resteranno più basse rispetto alle zone interne, generalmente comprese tra 24 e 27 gradi, con umidità più elevata e brezze costiere nelle ore centrali della giornata. Questa è un po' la situazione meteo della settimana, quindi abbiamo capito che oggi il tempo è bello, domani mercoledì sarà un po' così così, giovedì idem, da venerdì insomma il tempo inizia un po' a diventare più bello, soprattutto sabato e domenica.

0: Right. Tempo di novità con il passaggio dedicato ad Out Now. Sentiremo Mev con Vaffè Amore con Planet Bike, naturalmente, che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Tanti nuovi modelli, perché ci sono delle e-bike veramente eccezionali, nuove, belle da vedere, da provare, con un'autonomia fino a 100 km. Le frecce direzionali, lo stop di frenate, le bici a cinghia, così non cade la catena, la vostra e-bike che potete acquistare tranquillamente da Planet Bike senza anticipo né busta paga, ve la potete pagare tranquillamente a rate. Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intuito.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
3: Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Tutto bene, tutto ok? Spero proprio di sì. Siamo arrivati alle 15:30, il tempo passa, il tempo vola. Buon lavoro e buona giornata. C'è Simply the Best con gli anni 90, una bellissima canzone di Vasco Rossi che sentiremo subito. Si chiama Sally, subito dopo Living la Vida Loca di Ricky Martin. Simply the Best, anni 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Parcheggio coperto. Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

di salmoni, pesca i salmoni, ed è Louis Bublé, pensate un po'. Si è trasferito praticamente con la famiglia a Vancouver all'età di 8 anni, avrebbe desiderato diventare giornalista, ma il suo talento musicale si rivela subito anche grazie agli incoraggiamenti del nonno. All'età di 17 anni vince il premio al Canadian Youth Talent Search. Nel giro di pochi anni incide alcuni CD con marchio indipendente, giungendo infine al vero successo nel 2003 con l'uscita dell'album Michael Bublé. Al momento ha venduto più di 22 milioni di dischi. Beh, insomma, anche Michael Bublé se la cava bene, molto ma molto bravo. E adesso andiamo a vedere cosa ci richiede Marisa. Ci richiede Sway nella versione remix del 2004, con Fly With Me sempre del 2004, e poi naturalmente andiamo a chiudere con Heaven Meet You Yet del 2009, con Michael Bublé oggi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Oggi per accontentare Marisa abbiamo sentito tre canzoni con Sway, con Fly On Me e Haven't Met You Yet. Grazie ovviamente a Marisa. 1, 2, 3, la musica la scegli te. Torna domani pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Unforgettable con Bruce Springsteen, questa è History of Philadelphia, sempre bella questa canzone, meravigliosa, con Unforgettable e con Falegname di Appadoane, stile design, strada, Madonna Marina, Sottomarina, quindi rinnovate la vostra casa con i serramenti veramente eccezionali di Falegname di Appadoane. Serramenti naturalmente di qualità, con porte, finestre in alluminio, con un sacco di nuove finiture di tendenza e poi ancora i portoncini blindati con la detrazione del 50%, sono sicuri e belli da vedere. Falegnameria Appadoane stile design naturalmente li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina. Ci sentiamo domani alle 14, da Monica Laurenti è tutto, buona giornata, ora esatta 16 e un minuto, ciao!
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo,
16: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
15: la migliore,
16: ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa? We'll be right back.
17: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: oggi non ho niente da dire, vostro onore, non ho niente da dire il mio. Non ho niente da dire oggi. Partiamo così, è arrivata anche. Roberto, cioè, ma dov'eri nascosta? Non ti vedevo. Hai il fiatone? Vuoi fare le scale? Brava, brava, brava, c'è un ascensore anche.
1: L'ascensore non si usa.
0: Chi te l'ha
1: è
0: detto?
1: È fuori uso.
0: Chi te l'ha detto? La
1: per me, no, per me è fuori uso.
0: È fuori uso l'ascensore.
1: Ma ciao Paolo, ma ciao. Non ci vediamo da una settimana.
0: Guarda
1: più o meno.
0: Che felicità che avevo io sotto questo punto di vista. Adesso la giornata, lo speravo quasi quasi che tu avessi vinto il Super Enalotto.
1: E invece no.
0: Niente.
1: Più che altro
0: niente,
1: perché non gioco, oggi. Se non giochi non vinci, come si dice.
0: Anche sì, anche anch'io, se non gioco non vinco. Insieme fino alle 19, ragazzi,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Inizia una nuova settimana. A proposito di ragazzini.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
5: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: si pedala anche se c'è caldo, si fa volentieri, adesso però si balla perché c'è l'appuntamento con Simply the Best a quest'ora grazie a Roberto Gomme. Roberto Gomme vi invita ad andare a controllare la vostra macchina perché ci sono tante cosine che potete sistemare. Innanzitutto ci sono delle promozioni, ad esempio sui controlli per l'aria condizionata. Direi che è il momento sicuramente di dare un'occhiata all'aria condizionata della vostra macchina, ma non solo. Ci sono controlli completi, manutenzione, un sacco di offerte e promozioni, quindi andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: Allora, su via, due canzoni anni 80 da ascoltare, Cos the Garçon, ma anche Commoners.
2: Radio BGS, Simply the Best.
3: Simply the Best.
2: In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e poli assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia.
3: Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
8: Amore, non siamo a teatro.
7: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
8: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
9: In qualche paradiso.
8: Ma siamo da Ceolin.
7: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
8: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: uomo business, quello che ha sempre il telefono vicino, quello che deve sempre fare affari per ogni cosa che fa, un po' Gino Levantaccio. Una volta all'anno è businessman, una volta all'anno è via.
1: Allora, Dito nella piaga, beh, era assolutamente riconoscibile, direi, lo stile di Dito nella piaga.
0: Potremmo dire che non ne sbaglia una, è troppo presto per dirlo,
1: anche perché troppo somiglianti le canzoni. Vedere con un'altra cosa.
0: Però sai cosa c'è? C'era un'altra cosa. Lei uscì dopo Sanremo con una canzone che si intitola Hollywood, che era molto lenta, completamente diversa, cagata zero dalle radio. Cagata zero, quindi vuol dire che il ritmo che la gente predilige della sua è questo.
1: Sì,
0: è questo
1: sicuramente
0: che piace.
1: Trascinante, però vediamo se riesce a tentarla con un'altra canzone.
0: Che abbiamo?
1: No, abbiamo una considerazione. E che tu sai, io ormai non ho più il figlio che va a scuola, tu hai comunque Matteo.
0: Sì.
1: E quindi le scuole sono finite sabato?
0: Venerdì.
1: Sì, venerdì.
0: Venerdì aspetta, sì, chi ha scelto di fare fino a fatto sabato questa settimana
1: da
0: scorsa.
1: Oggi, esatto, da oggi sono a casa.
0: Ufficialmente hanno dormito.
1: Esatto, io ormai non sono più in questo turbine, questo vortice.
0: Da
1: un pezzo abbastanza, sì. E quindi mi ricordo che una volta c'erano proprio, era atteso, tanti periodi erano attesi, insomma, quando si hanno i figli a scuola si vive solo per quello, perché sono tantissimi anche gli impegni. Quindi adesso ho perso completamente la ciribiricocca. Oggi vado in palestra alla mia solita ora in cui di solito non c'è tanta gente, mi guardo intorno, pieno zeppo di ragazzini. Oh signore, ho guardato uno, gli ho detto, ma sono finite le scuole.
0: Ti ho detto, signora, possiamo.
1: Infatti devo ricambiare orario. Madruzza, cosa c'era stamattina?
0: Signora, possiamo fare. Invece in pasticceria, voi sapete che ve lo dico, una pasticceria piccolina, non qua in zona. E questa mattina sono arrivati dei ragazzi, guardate, i Maranza delle brioche.
1: Vediamo
0: due brioche, vogliono una brioche. E da bere cosa volete? Un

0: statè alla pesca.
1: Ah, ma ancora lo statè alla pesca tra i ragazzi.
0: Uno poi si è avvicinato, fa: mi fa lo scontrino, l'avrei già fatto. Va bene, devo portare mia mamma allo scontrino. Fantastico, per vedere cosa ho speso. E comunque devo dire.
1: E
0: che...
1: quindi sono a casa ufficialmente, ce ne siamo accorti tutti.
0: Vabbè. Sì. Comunque penso che sarà così nella serie: mi sveglio un po' più tardi per i primi 15 giorni. Poi però i genitori inizieranno a dire: non è che puoi stare a letto tutto il giorno, devi fare qualcosa. Infatti già si pensava tra un paio d'anni di mandarlo a fare il bagnino di terra.
1: Ah beh sì, è un'ottima cosa.
0: Fantastico.
1: Sì. Si suda nel vero senso della parola, non soltanto perché si cresce. Esatto, sotto il sole.
0: Che poi non ho capito, se alle mamme, mettiamo punto di riferimento i ragazzini che fanno la prima media.
1: Ah, quindi proprio piccioli.
0: Sì, piccioli, però non delle elementari, piccioli. Sono bene le vacanze oppure no? Perché ci dice: ma porco giù, adesso li ho a casa, adesso devo stare più attente. Chi dice: oh, era ora che non andassero a scuola. Cioè,
1: era ora, lo dicono soltanto quelli che li hanno un po' più grandicelli e quindi possono essere più indipendenti. Gli altri sono dispiaciutissimi. No, non nel senso, insomma, è chiaro
0: per chi fa l'asilo. Poi, l'asilo va un po' più avanti, però, se non vado errato. Dura un po' di più l'asilo.
1: Sì, tutto giugno probabilmente.
0: Sì, perché
1: però
0: avere i bambini piccoli poi ti dà un problema, perché se lavori tutte e due.
1: Esatto.
0: E poi deve avere anche la babysitter che ti costa un occhio.
1: Per questo che ci sono gli estate ragazzi, tutte queste
0: i nonni.
1: Infatti, tra l'altro, in palestra oggi pieno di ragazzini, manca una donna, manca una mamma. Cioè,
0: da vederle,
1: tutte a casa, poi a casa.
0: Finiscono la tua libertà, la mia libertà comincia quando finisce la tua. Esatto. Roba del genere. Auguri!

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Jason Mraz, codice fiscale, I'm Yours, canzone del 2008, quindi insomma, è passato un po' di tempo, ci ha accompagnato in questo momento dedicato ad Unforgettable, che poi ci porterà anche all'ora esatta. Gioielleria Ballarin vi aspetta per i nuovi orologi DW, Daniel Wellington, l'accessorio che svolta il look, tendenze vintage, questi orologi con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio di qualsiasi tipo Daniel Wellington, avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi non perdetevi questa occasione. Stefano e Karin vi aspettano in Viale Padova sotto Marina, ma anche sui social come Gioielli Ballarin.
1: Puntualissimi, sono le 17.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
17: Acquista!
18: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
17: Guida!
18: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
17: risparmia!
18: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
19: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
18: Con Take and Drive vinci sempre tu!
19: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
20: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'eri al matrimonio di Dua Lipa?
1: Certo.
0: C'eri? Guardando un po' le foto così, non ti ho visto.
1: In
0: però,
1: Sicilia, certo che c'ero.
0: Racconta un po', ci sono delle curiosità legate a questo matrimonio.
1: Ma innanzitutto ci sono un sacco di polemiche, perché alcuni giornali inglesi hanno scritto che Dua Lipa si è sposata nella terra dei mafiosi.
0: Perché all'estero è vista così, come la terra dei mafiosi.
1: Però insomma, dopodiché hanno rivisto e corretto, però insomma la toppa copre il buco.
0: Problema.
1: Hanno scritto ex mafiosi.
0: Vabbè.
1: Vabbè, però.
0: Ti conviene togliere quell'articolo, ti conviene.
1: Ti piglio la lupana.
0: Qua non c'è mafia, mi raccomando. Allora, io ho letto anch'io tutto questo, però c'è una cosa da dire, che i primi che pensano che a Napoli ci sia la brutta gente, che sia pericolosa, che la Sicilia sia legata alla mafia, siamo un pochino anche noi.
1: Insomma, no, mi auguro
0: insomma,
1: di
0: delle
1: no.
0: volte, cioè, il pensiero ce l'abbiamo. Un pochino il pensiero ce l'abbiamo ogni tanto. Dai, siamo sinceri.
1: Vabbè,
0: anche
1: comunque,
0: perché l'Italia all'estero è vista come pizza mafia
1: ancora,
0: e mandolino.
1: Appunto, ma
0: il mandolino lo toglierei, la pizza la lascio. E ogni tanto anche la mafia, però, stare cioè, a piani altissimi, cioè dappertutto.
1: Ma, esatto.
0: Italia,
1: ma
0: cioè.
1: Non è che uno nega che ci sia stata, soprattutto che ci sia ancora in parte, eccetera, ma. La prima cosa che ti viene in mente, invece che dire che si è sposata nella bellissima Palermo, perché è veramente bella, è che ci sono delle cose stupende da visitare, eccetera, scrivere mafia.
0: Sì,
1: no?
0: hanno
1: cioè, però vabbè, ma ci sta, nel senso che sono invidiosi, ce l'hanno con noi.
0: Allora, bisogna dire che Dua Lipa però in verità non si è sposata in Sicilia, si è sposata a Londra in verità.
1: Sì, alla fine si è sposata tre volte, pensa
0: si
1: te.
0: Si è sposata, no, no, la seconda non la so.
1: Sempre in Sicilia, ha fatto due feste. Una, il matrimonio e poi la festa di nuovo. Nuovo con tutti i personaggi.
0: Allora, no, quella è dopo festa, diciamo dopo matrimonio.
1: Ma
0: i matrimoni sono stati due.
1: Sì.
0: Ne ha fatto una a Londra, che è quella ufficiale, insomma, e poi l'ha fatto in
1: Palermo.
0: Come quando quegli sposi si sposano in chiesa e poi vanno sulla spiaggia a fare il matrimonio. Il secondo matrimonio non è valido, è valido il primo. Il secondo matrimonio è un matrimonio.
1: È la festa.
0: È la festa, insomma, così c'è la scusa per star lì. Il bello è che comunque hanno preso una zona intera Bagheria, quindi una zona intera, tutta
1: sì,
0: per loro.
1: Ma in realtà io ho visto gli approfondimenti, fatalità oggi, dicono, almeno io non lo so poi, che anche su questo ci sono state polemiche. I palermitani si sono un po' arrabbiati, hanno detto ma okay, non è tua Palermo. Ma in realtà la zona è abbastanza circoscritta, almeno ho visto un servizio al TG, hanno fatto vedere, è una piazza molto grande.
0: Quindi
1: ma
0: si può bloccare senza
1: esatto.
0: Non ha bloccato la circolazione stradale.
1: Poco,
0: anzi,
1: dicono.
0: Anzi, poi
1: ma
0: penso abbia portato cose positive.
1: Adesso non mi ricordo più la cifra che gira intorno, però insomma ha portato veramente tantissimo, per cui non stiamo sempre lì a far polemiche.
0: Andate a sposarvi a Bagheria, come si dice? Come diresti?
1: A maritarti, vai a maritarti a Bagheria. Ma vogliamo parlare però di lei e di lui, caspita, non
0: dopo
1: abbiamo più tempo, dopo
0: fine
1: lo facciamo.
0: Canzone, fine canzone.

0: parlando del matrimonio di Dua Lipa con il marito che si chiama marito di Dua Lipa.
1: No, ma infatti Callum Turner in
0: è
1: realtà
0: un attore, eh.
1: Esatto, ne sentirete molto parlare perché dicono che potrebbe essere il prossimo 007 James Bond.
0: Ma se ne parlava, è vero.
1: Quindi
0: di
1: per
0: Dua Lipa
1: ora diciamo
0: messo le mani
1: il
0: avanti.
1: Signor Dua Lipa, invece poi probabilmente si farà sentire anche lui.
0: Esatto, vestiti da Bottega Veneta lei.
1: Ah, e beh, lui, bellissimo.
0: E lui non me lo ricordo da cosa era vestito lui. Molto
1: da
0: bene.
1: Cos'era? Da Batman.
0: Da cos'era vestito? Da Batman.
1: Anzi, da James Bond.
0: Da James Bond, però con il vestito chiaro. No, belli tutti e due.
1: Si è portato la pistola, quindi, come James Bond.
0: Mia moglie mi aveva proprio detto, guarda che bell'abito, che bell'abito. Continuava a dirmi che bell'abito. Ho capito,
1: no.
0: La mia risposta era ho capito, quindi cosa facciamo?
1: E niente, che bello, bellissimo, semplice, con una scollatura esagerata dietro e con le piume di struzzo. Bello.
0: Vabbè. Quindi le hanno dato, allora i giornali al matrimonio hanno dato, cioè nel contesto di tutto hanno dato 8, che è un voto molto alto per i giornali.
1: Dire, adesso dare anche il voto, veramente. Ah,
0: c'era anche Elton John che cantava.
1: E Donatella Versace.
0: Al matrimonio avete Giorgio DJ e invece loro avevano Elton John e Charlie Six, vabbè.
1: Anche perché lei
0: Versace
1: ha fatto anche un disco con Elton John.
0: Va bene, abbiamo un motivo da lanciare questa settimana, parecchi anche. We play the new radio,
2: this we has Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

The Colors con Serena Barancale, ma prodotti da Martin Tremon. Arriva la bella stagione, le novità da Planet Bike invece ci sono già lì, però andate a vederle perché ragazzi è il top adesso, avere una bella bici elettrica, quindi da proporre, anzi da guardare, toccare con mano queste nuove proposte. Bici elettriche con motori più importanti, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, uno stop di, stop di frenata e bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. E poi tanti altri nuovi modelli, Stefano e tutto il suo staff vi aspettano per provarle. Il prezzo super accessibile, Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi servizi.

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
7: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: parlare un po' di allerta meteo nella serie. Attenzione che in Veneto c'è un'allerta meteo gialla, fate attenzione. Sì, il fatto che il Veneto è molto grande.
1: Infatti io mi sono preoccupata quando ho visto questa notizia e sono andata subito a vedere le previsioni del tempo, ho detto ma non vedo nulla di che. In effetti c'è l'allerta meteo per domani, gialla, ma su.
0: In montagna dove c'è Heidi, quindi nessun problema, esatto. Da noi allerta meteo non si vede, non ce n'è, state tranquilli.
1: Quindi ci gustiamo il sole, ma ci gustiamo anche due canzoni del passato. Parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, dedicato questa volta agli anni 2000. Sentiremo del 2012 Keane, del 2013 Ligabue.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il good

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: devo dire che queste canzoni qua, questa di Paolo Belli, Profumo d'estate, siamo tornati un po' all'estate di anni fa, sì, quando comunque si sente un po'
1: mare,
0: nell'aria.
1: Profumo
0: un
1: mare.
0: un pochino direi di sì. Paolo Belli poi fa delle canzoni che sono molto molto legate alla televisione, anche moltissimo si sente.
1: Sì. Ma una volta in realtà, ma parlo proprio di tanti tanti anni fa, faceva anche delle cose
0: sotto questo sole. Tu lo sai che è legata
1: con Baccini?
0: No, c'era, mi ricordo più se era Sotto questo sole o Ladri di biciclette, credo
1: no,
0: sia là.
1: La sua band ma era no, Ladri di biciclette.
0: Sì, ma la canzone là, Ladri di biciclette, esatto, no, questa canzone, altro, sì, esatto, e c'è legata una curiosità che con Michael Jackson, tu la sai questa?
1: No, con Michael Jackson.
0: Allora, guardate la favola, quando
1: pure
0: Michael
1: Paolo Belli con Michael
0: allora,
1: Jackson.
0: Allora, nello staff di Michael Jackson c'era un italo-americano proprio all'epoca degli anni a cavallo tra gli anni 80 e 90 e in definitiva quando nello staff c'era qualcosa che non andava oppure mettevano Ladri di biciclette la canzone, proprio partiva e tutti cantavano Ladri di biciclette, adesso non mi ricordo come faceva la canzone, non mi viene e anche Michael Jackson la cantava quando partiva questa, vuol dire che c'era qualcuno che aveva fatto una cazzata, ti giuro
1: Michael Jackson che cantava Ladri di biciclette,
0: ma è venuta fuori, ma è vera al 100%. Oh, invece c'è un personaggio che fa molto parlare di sé ed è Bad Bunny,
1: sì,
0: questo
1: non solo fa parlare ma si becca tutti i premi che ci sono,
0: ballare e c'è un tour che lui porta in giro per il mondo, si chiama Casita, che arriverà in Italia
1: a luglio
0: te lo dico subito, arriverà il 17-18 luglio all'ippodromo La Maura di Milano. Tutte le serate sono sold out, 160.000 biglietti stracciati in pochissimo tempo e non c'è senso cercare i biglietti se non da chi li rivende poi.
1: Sì.
0: Dovete sapere che durante il concerto c'è una particolarità, c'è una casa viene costruita al centro proprio del concerto, si chiama La Casita, che è una casa che ha un tipo di casa, non quella lì, che ha un tipo di storia legata agli Stati Uniti, poi a Porto Rico, ed è stata riportata esattamente come c'è in un video. E lì lui chiama in quella casa i VIP, dice questo sì, questo no, e chiama la gente un po' dal pubblico bella che balli dentro a questa casa, la gente la guarda dall'alto e lui canta anche dal tetto eccetera. Cioè per esempio sono già ad un paio di concerti che la Ferragni è ospite,
1: sì,
0: però balla in mezzo a tutti e

0: è VIP perché è lì, ma in definitiva non è che viene presentata Chiara Ferragni,
1: sì, sì.
0: Lui non presenta nessuno, proprio zero, non presenta nessuno. Succede questa storia particolare, che questa casita è stata presa da un video che lui aveva girato, ed è una casita che esiste veramente.
2: E qualcuno ci abita.
0: Ci abita anche, quindi la gente va lì a farsi fare le foto qualsiasi ora, guarda la casita di Bad Bunny. Cosa succede? Che il proprietario della casita, vera, quella vera proprio, ha detto vai, facciamo una cosa, dai, facciamogli causa per, se non vado errato, non vorrei sbagliarmi, o non mi ricordo se 12 o 16 milioni di dollari.
2: E secondo me lui ha detto: sai che faccio? Aspetta, prendo il portafoglio e te li do sull'unghia. Perché
0: te li do sull'unghia. Te li do sull'unghia, faccio un concerto e te li do. Ma nella favola c'è questa causa in atto e lui.
2: Vediamo come va a finire.
0: Bad Bunny gliene frega proprio niente.
2: No, lui può pagare tranquillamente. Cosa sono per lui quei soldi lì? Ma figurati. Nulla.
3: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone dell'81.
1: Sai che loro non si possono più vedere.
0: Hanno
1: sono
0: litigato.
1: In causa, sì. Ma da anni proprio roba brutta, proprio non si possono più vedere sti soldi.
0: Una cosa da matti. Per fortuna noi li possiamo risentire con delle canzoni del passato, sempre legate chiaramente agli anni 80. Questa, dicevamo, 81, l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Bella stagione, anche buon momento per la sostituzione degli infissi, perché no? Andate a fare un bel preventivo da Falegnameria Padoane, sempre gratuito, e poi da Stile Design potete vedere anche tutte le novità, non soltanto per quanto riguarda gli infissi interni ed esterni, ma anche le porte interne, i portoncini blindati, le zanzariere. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Mancano 20 secondi, poco meno, alle 18.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
4: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: quest'anno più degli anni scorsi mi sembra di sentire canzoni estive molto molto belle, molto calde, oserei dire, anche
1: fresche,
0: questa di Mara Sattei con Enrico Niggiotti, che in questa versione mi piace molto, questa versione estiva.
1: Ma adesso abbiamo il nostro appuntamento dedicato ai compleanni, abbiamo due festeggiati,
0: Jimmy e Mattia. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti, buon compleanno.
1: Ciao.
2: Ciao. Buongiorno, buonasera. Buongiorno.
0: Allora, andiamo da Jimmy. Jimmy, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Sei in forma oggi?
2: Sì, gli anni passano, ma teniamo duro, sì.
0: Allora, oggi è giornata da tè caldo o è giornata da prosecco?
2: Più giornata da caldo.
0: Il tè caldo?
1: Per il pancino,
0: con
1: Jimmy ha male al pancino.
0: Numero uno, Jimmy, numero uno.
1: Jimmy, dove sei in questo momento?
2: In questo momento sono al lavoro, io gestisco, sono il proprietario insomma di un ristorante, perciò anche se è festa per me, ma si lavora lo stesso, ecco.
1: Certo, ristorante, che ristorante, ristorante dire, possiamo si dirlo, sì.
2: Il ristorante è La Forcola.
0: Ah, si mangia bene, ragazzi, sono stato un po' di tempo fa, ho mangiato benissimo, se sapevo che era il tuo veniva a trovarti.
2: Grazie.
0: Altro che, qual è il piatto tipico tuo?
2: Il piatto tipico nostro è praticamente quello che noi chiamiamo la forcola, che è una sorta di spaghettata con tutti i frutti di mare.
0: È una meraviglia.
2: E tante belle cose.
0: Senti, insomma, ma stasera vai al ristorante a mangiare o stai a casa?
2: Allora, questa sera sono al lavoro e noi festeggiamo tutto mercoledì, che è giorno di chiusura. Approfitto anzi per dire che sono stato fortunato, perché in questa giornata del mio compleanno è nata anche la mia nipotina.
1: Nonno Jimmy!
3: Auguri!
2: Perciò festeggiamo tutto assieme.
0: Quindi una torta te la cavi anche con la nipote, che bravo, Con una torta abbiamo fatto tutto. Risparmiamo quel periodo.
1: Abbiamo anche Mattia. Ciao Mattia.
3: Ciao
1: Mattia.
3: Ciao, ciao.
1: Mattia è più giovane, non è diventato nonno decisamente.
3: No, per il momento no, di
1: no. No, è ancora
0: messo
1: presto.
0: Messo le mani avanti per il momento.
1: No, Mattia è giovane. Dove ti trovi tu, Mattia?
3: Adesso appena finito di lavorare.
1: E adesso che si fa? Si festeggia?
3: E questa sera si festeggio a casa e sabato con tutti gli amici.
0: Quindi tu salti a pie pari tutta la settimana, vai direttamente a
1: lunedì,
0: sabato.
1: È lunedì.
0: Che lavoro fai, Mattia? Tanto per
3: io faccio l'idraulico.
0: Che è un mestierone l'idraulico. Ma perché adesso sta fermo, ma perché quando chiamiamo gli idraulici voi ci mettete la vita poi arrivare a
1: avete
0: casa?
1: Avete tutto questo lavoro?
3: Siamo in pochi e quello è il problema.
0: Oppure non è un problema.
3: Sono gran pochi.
1: Non è un problema,
0: sti
1: no?
0: I giovani che vogliono fare l'università, fate gli idraulici.
1: Ma veramente?
3: Per fortuna mio figlio vuole fare gli idraulici.
0: Che culo, ragazzi. Alla grande.
1: Voglio vedere poi, perché all'inizio dicono sì, poi quando cominciano a venire.
3: L'estate viene a lavorare con me.
1: Già viene, ok. Sì. Perché so di storie altre di idraulici che conoscono, che all'inizio si portavano il figlio, poi è sparito il figlio. Gli dico, è tuo figlio? È tuo figlio?
3: Fare qualche altro lavoro, ma io lui gli piace, per il momento gli piace.
1: Ottimo, allora, ottimo.
0: Mattia, vi chiamano mai per dei lavori che tu guardi e dici, ma signora, c'era solo da girare il rubinetto? Vi chiamano mai?
3: Capita anche di notte.
1: Di notte? Chiamo l'idraulico.
0: No, ma poi voi avete sempre la parola gentile con tutti quanti, insomma.
3: Sì, sì.
0: Anche Jimmy potrebbe raccontare cose ai ristoranti. Scusi, ho trovato una vongola su questo piatto. Spaghetti alle vongole, da lei, insomma. Jimmy, potresti raccontare storie anche tu sul tuo lavoro,
2: veloce. Un cliente ha ordinato il tipico spaghetto alle vongole e si è lamentato perché la vongola dentro il guscio era staccata dal guscio.
0: Voi siete stati lì una a una
1: ad attaccarle,
0: con
1: l'atta, con Super Attack. Vabbè, bello che Jimmy ce l'ha avuta così immediata. Storia
0: Jimmy,
1: vissuta subito.
0: Ricordati, Mattia, che andiamo alla Forcola a mangiare prossimamente.
1: Tutti.
0: Jimmy, Mattia, grazie per essere stati con noi. È stato un piacere e un onore. Grazie.
1: Ancora tanti auguri.
3: Grazie a voi.
1: Ciao Jimmy, ciao Mattia.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao.

0: magari questi compleanni che riusciamo a trovare sono gente che ha qualcosa da dire, che poi la gente ha, tutti hanno qualcosa da dire, altro
1: sì,
0: che.
1: Sì, poi soprattutto se si parla di lavoro ci possono raccontare tante cose, anche avventure appunto.
0: Poi, esatto, poi ne approfittiamo dei compleanni per parlare con le persone, ma il compleanno vero e proprio per noi è una scusa a fare gli auguri ogni anno, esatto, per conoscere tutti quanti. Come è giusto conoscere anche il nuovo di Benji and Fede e Alex Britt insieme, Zadiga Grina.
1: Alex Britt si è aggiunto al

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: a parlare di successi, di parlare di Ultimo, perché parla sempre, canta sempre un pezzo di canzone, lo faccia sentire, la faccia sentire una volta che sia uno. Mamma mia, che pesante Ultimo. Ti piace Ultimo, bravissimo.
1: Ma non ho capito cosa hai detto.
0: Faccio, no, Ultimo canta sempre. Canta, se tu senti le canzoni di Ultimo.
1: Ah, non senti la musica.
0: Non senti la musica, potrebbe non esserci. Lui canta, infatti questa canzone qua romantica, canta da subito.
1: Un sacco di cose da dire. Un
0: sacco di roba, che bello. Va bene, bravissimo, mi piace, cantate, mi piace.
1: Scusa, ma perché l'hai messa? Ma devi toglierla.
0: C'era, no, c'era, è giusto, la programmazione è questa.
1: Non noi sono, la seguiamo
0: non sono,
1: proprio.
0: Non sono come te. E io ho perso. Ah no, eccola qua.
1: Hai trovato?
0: Nessun vincolo assicurativo, polizza ci sono, è stipulata con il vostro assicuratore, potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. Nessuno invece vi può obbligare, siete liberi di scegliere, sappiatelo, il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che magari qualcuno vi comunicherà. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biesion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, cioè carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, quest'ultimo gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare, chiaramente. Biesion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biesion il cliente è sempre la priorità. Dove si trova Carrozzeria Biesion? In via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Biesion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora ci dedichiamo ai successi degli anni 90, si balla. 1999 Kenny Williams, 1993 DJ Miko.
0: Sì, che però voglio dare un piccolo annuncino prima di ascoltare questa canzone, ovvero sia da Carrozzeria Biesion, per ampliamento del personale si cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Chiaramente si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Adesso le canzoni le ascoltiamo.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biesion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
0: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
5: e le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No.

0: italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: ci sei. Siamo nello spazio.
1: Mamma mia, bellissimo.
0: E questo che intendevi, la notizia?
1: Sì.
0: Eccola
1: sì.
0: Qua, diamola, via.
1: È molto interessante perché il comune di
0: Forse abbiamo già parlato anche un po' di tempo fa di questa. Abbiamo dato un'anticipazione, però molto tempo fa, te lo dico.
1: Il comune di Chioggia ha un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E ci sono tante cose da fare e quindi è un percorso a cui il primo cittadino vuol far partecipare anche i cittadini.
0: Cioè per mezzo delle associazioni, sono aderrato, le varie associazioni della città.
1: Non solo, lui chiede proprio anche ai cittadini di segnalare

0: se ci sono criticità, qualche idea, perché naturalmente si vogliono togliere tutte le barriere architettoniche, ma non solo quelle classiche, diciamo anche qualcosa che possa impedire agli anziani, ai bambini l'accessibilità, no? Quindi lui include proprio tutti. E poi in effetti ci sono alcune cose alle quali neanche si pensa, no? Perché quando pensi a barriere architettoniche ti vengono in mente
1: gli
0: soltanto
1: scalini,
0: sì,
1: beh, chiaro,
0: sì. E invece ci sono tante cose da fare, ma
1: certo,
0: proprio tante.
1: Certo. Ecco, ci sono a questo progetto il sindaco, l'amministrazione ha chiesto di collaborare anche a dei rappresentanti di associazioni e enti del territorio, e sono emerse infatti, Cinzia, alcune priorità che sono state poi condivise da tutti.
0: Sì, adesso c'è questo percorso da fare e si può anche compilare un questionario per segnalare appunto i problemi presenti sul territorio.
1: Come per esempio migliorare l'accessibilità di scuole e servizi educativi, garantire percorsi sicuri e accessibili verso ospedali e servizi sociosanitari.
0: E poi ancora valorizzare i luoghi frequentati dalle associazioni che operano nel campo della disabilità, favorire l'accessibilità di spazi culturali, sportivi, luoghi di aggregazione. E infine rendere più fruibili i principali percorsi pedonali e i nodi della mobilità cittadina.
1: Ecco, vedi, il fatto che dicevi tu, grazie anche sindaco, che le collaborazioni devono essere a 360 gradi, quindi va bene l'amministrazione, debba individuare delle problematiche, ma va bene anche che siano i cittadini stessi a renderle pubbliche, cioè a dire qua c'è un problema, risolviamolo. Quindi penso sia una cosa molto positiva che ha un nome, si chiama PEBA,
0: P-E-B-A, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
1: Per sapere di più trovate tutte le indicazioni o gran parte delle indicazioni all'indirizzo online del comune di Chioggia, chioggia.org, oppure anche perché no sui social, ovvero sia proprio sui social che riguardano il comune di Chioggia. Questa è Radio BCS, buon pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Beh, vi devo dire di che canzone si tratta, non penso. Famosissima canzone di Claudio Baglioni
1: Rino
0: dell'85.
2: Sì. Sbagliato.
0: La vita è adesso. Come mai la vita è adesso? Abbiamo sentito questa canzone. Come
1: perché
0: mai,
1: lui ha qualche
0: mai?
1: Problema, lui anche adesso.
0: Sì, l'ho detto qualche giorno fa. Sì, ha dovuto rimandare tutti i concerti.
1: 2027, non è proprio a domani, a
0: no.
1: 2027.
0: Sì.
1: Anche perché lui era certa, è del 51. Facciamoci due conti.
0: Infatti, due conti, esatto. Bravo Claudio Baglioni, comunque, sempre con noi con le sue bellissime canzoni, grazie in questo caso ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi di Daniel Wellington. Sono arrivati quelli vintage che piacciono moltissimo, con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, ma soprattutto in questo periodo, se acquistate un orologio di Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi non perdete questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Invece domani alle 16. Ciao a tutti.
0: Ciao, buona serata. 19.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città.
16: Chioggia.
15: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: alla Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Lunedì 8, serata danzante con Luca Roncari e a seguire lo spettacolo pirotecnico. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
16: rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed.

0: San Artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.

0: unica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic, scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Tic, tic,
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
7: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
6: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
7: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
6: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
7: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Fidati di me, non sono un Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
17: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
18: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai core.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità,

0: Coppa.
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
4: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Radio BCS, i suoni successi 80 90 2000.
6: Simply the best.
2: Simply the best.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.